0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

state con noi, state con Radio Mugello.

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 34 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Va bene, da sta cazzo, devo fare due.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5:32.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Senti, compagne.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Notturni.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. Nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
2: Ubliacco informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
1: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto, alle 12 verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Balucani, allieva di Pape Gurioli.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello 100% successi.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar giardino di scarperia, cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato, 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno, contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca 2 addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico, 055 8406 605.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza! Occasioni così solo qui e solo in questo periodo! La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo!
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze

0: Anche senza glutine, da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana, escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1° settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana, zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter, zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette, cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello c'è!
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Yeah. Go!

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

Vedrai, l'artista ignoto forse un po' s'accende la sua creatività. Tra le sue dita scorre impaziente di

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successo.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il Gala Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Art Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina, perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace, e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
5: Per info, Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Ubliacco informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena la fiaba dell'amore lento da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-619-7533. Buon ascolto.
8: Buongiorno, bentornati di nuovo a questa nuova puntata di Psicologia On Air. Mi presento, sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense, e oggi in questa puntata parliamo di una sensazione che sono sicura moltissimi di voi conoscono bene, anche se magari non sapevate avesse un nome. Oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Vi è mai capitato di ricevere un complimento sul lavoro e di pensare «sono stati fortunati a scegliere me» oppure di ottenere un risultato importante e sentire subito il pensiero «prima o poi si accorgeranno che non sono davvero capace»? Ecco, oggi parliamo proprio di questo. Il termine sindrome dell'impostore nasce negli anni 70 da due psicologi americani, Pauline Clance e Suzanne Imes, che notarono questo schema soprattutto in donne di grande successo professionale. Non si tratta di un disturbo clinico vero e proprio, ma di un pattern di pensiero. La persona attribuisce i propri successi a fattori esterni, tipo fortuna, tempismo, la benevolenza altrui, e non alle proprie competenze reali. Al contrario, gli insuccessi vengono letti come la prova definitiva della propria inadeguatezza. La cosa interessante è che colpisce spesso le persone più preparate, non le meno capaci. Pensate a un neolaureato con il massimo dei voti che si sente un impostore davanti al primo colloquio, mentre magari il collega meno qualificato si presenta sicurissimo di sé. Non è un caso. Chi ha standard molto alti e una forte autocritica tende a percepire ogni margine di miglioramento come una mancanza, non come normale margine di crescita. Andiamo ad approfondire meglio questa tematica tra poco, dopo la pausa musicale, sempre qua su Radio Mugello.
6: Radio Mugello, estate in musica.
7: Buon lunedì da Radio Mugello.
0: Papà, non ti hai l'occhito?
9: Cookie soul.

0: Eccoci di nuovo, bentornati qua in diretta su Radio Mugello. Oggi stiamo parlando di sindrome dell'impostore. Adesso cerchiamo insieme di capire com'è che succede e perché succede. Ci sono almeno tre ingredienti che alimentano questo meccanismo psicologico. Il primo è il perfezionismo. Se il metro di giudizio è perfetto o fallimento, qualsiasi risultato reale, che per definizione è sempre imperfetto, verrà vissuto come una sconfitta. Il secondo è il confronto sociale, oggi amplificato enormemente dai social media. Vediamo solo i risultati altrui, mai il processo, gli errori, le versioni scartate. Questo crea un confronto strutturalmente ingiusto, dove paragoniamo il nostro dietro le quinte al loro palcoscenico già montato. Il terzo elemento, spesso il più profondo, riguarda la storia personale. Crescere in contesti dove l'affetto o l'approvazione erano legati strettamente alla performance, ai voti, ai risultati, a fare sempre di più, insegna che il proprio valore va costantemente dimostrato e mai dato per scontato. Da adulti questo si traduce in una vigilanza continua su di sé, un bisogno di controllare ogni dettaglio per paura di essere scoperti.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Ed eccoci di nuovo qua insieme su Radio Mugello in diretta con Psicologia On Air, lo spazio dedicato a tematiche psicologiche e sociali, e insieme a me, che sono la dottoressa Francesca Fanti, oggi stiamo parlando di un meccanismo psicologico molto interessante chiamato sindrome dell'impostore. Cerchiamo di capire adesso cosa non fare per alimentare questo meccanismo e perché non basta semplicemente avere più autostima. Un errore comune è pensare che basti convincersi di essere bravi. In realtà l'autostima non si costruisce così a comando, e il consiglio pensa positivo spesso peggiora le cose, perché aggiunge un ulteriore compito da svolgere perfettamente. Anche il pensare bene di se stessi diventa un'altra performance da riuscire. Quello che funziona meglio invece è un lavoro più concreto, cercare di osservare i propri pensieri automatici e verificarli con i fatti, non con le sensazioni. Se pensate "non sono capace", la domanda utile non è "mi sento capace", ma "quali prove concrete ho a favore e quali contro?". Spesso, messe nero su bianco, le prove a favore sono molte di più di quanto la sensazione suggerisca. E può essere un consiglio pratico. Vi lascio uno strumento semplice che si chiama il diario dei successi ignorati. Ogni sera, per una settimana, provate a scrivere una riga su qualcosa che avete fatto bene durante la giornata, anche qualcosa di piccolo e apparentemente insignificante. Questo non per convincervi di essere perfetti, ma per allenare l'attenzione a notare anche i dati che di solito scartiamo automaticamente. La sindrome dell'impostore si nutre di selezione dell'informazione, ovvero nota solo gli errori, e questo esercizio riequilibra la bilancia.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1° settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
2: Sono le 10:35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334-7988-000.
4: Radio Mugello.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
6: Buone vacanze a tutti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Bentornati, eccoci di nuovo sempre qua su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di sindrome dell'impostore, questo meccanismo psicologico molto interessante ma allo stesso tempo spesso anche dannoso per chi lo sperimenta. E vorrei riportarvi un esempio dalla stanza di terapia. Mi viene in mente infatti una situazione che capita spesso con caratteristiche molto simili tra persone diverse. Una professionista, molto stimata sul lavoro, arriva in seduta da me subito dopo una promozione, un traguardo che aveva desiderato a lungo. Invece di viverla come un riconoscimento, la racconta quasi con ansia. È convinta che le stiano semplicemente affidando troppa fiducia e che presto tutti si accorgeranno che non è così preparata come sembra. Ripercorrendo insieme la sua storia professionale, emerge però un dato molto chiaro. Da anni riceve valutazioni positive, colleghi che le chiedono consigli, risultati concreti e misurabili. Il punto non è la mancanza di prove della sua competenza, le prove ci sono e numerose, ma il fatto che quella parte di lei continua a scartarle automaticamente, come se non contassero, mentre un singolo piccolo errore pesa quanto 100 successi. Ecco, il lavoro terapeutico in questi casi non consiste nel convincere la persona di essere brava, cosa che spesso non serve praticamente a nulla dall'esterno. Consiste piuttosto nell'aiutarla a notare con i propri occhi e con i propri dati questo squilibrio nella bilancia interna, lo stesso meccanismo di cui parlavamo prima. È un lavoro lento, fatto di piccole prove ripetute nel tempo, più che di un'illuminazione improvvisa.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Radio Mugello.

0: Di nuovo bentornati qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air e con me che sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense. Oggi abbiamo parlato di sindrome dell'impostore, ma prima di salutarci vale la pena soffermarsi un attimo sulla parola stessa, impostore. È un termine forte, quasi giudiziario, e evoca qualcuno che inganna deliberatamente, che finge con l'intenzione di ottenere qualcosa che non merita. Ma chi vive questo vissuto non sta ingannando nessuno. Le competenze, i risultati, i titoli sono reali. A essere ingannevole, semmai, è la voce interna che li svaluta. Forse sarebbe più corretto parlare non di sindrome dell'impostore, ma di una difficoltà a riconoscersi ciò che si è già dimostrati con i fatti di essere. Tenetelo a mente, il nome descrive una sensazione e non una verità su di noi. Ci fermiamo di nuovo per un'ultima pausa musicale e ci ritroviamo sempre qua in diretta tra poco su Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: E bentornati di nuovo qua in diretta. Siamo giunti alla fine di questo nostro appuntamento con Psicologia On Air e vorrei lasciarvi con un piccolo promemoria rispetto al tema che abbiamo affrontato insieme oggi. Ricordatevi, sentirsi ogni tanto inadeguati non è un difetto, è quasi sempre il segno che ci state mettendo cura, attenzione, standard alti. Il problema non è il dubbio in sé, ma quando questo diventa l'unica voce che ascoltate. Io vi ringrazio per essere stati qua con me oggi, ci risentiamo alla prossima puntata di Psicologia On Air. Vi ricordo che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo, in piazza Dante numero 58, ma anche a Firenze su appuntamento e online. Per qualsiasi domanda, richiesta, dubbio o informazione potete scrivermi una mail a francesca.fanti94@gmail.com.

0: Mi trovate anche su Instagram e TikTok con l'account psicofrancesca per approfondire insieme altri di questi temi. Ci sentiamo presto e vi auguro una buona giornata. Un abbraccio.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Eccolo, eccolo. Mondo Visione. Eccoci, eccoci. Buongiorno e buon inizio di settimana con il Fabio Orgoglio. Appuntamento con Mondo Visione. Soprattutto buona estate a tutti voi, Musica, musica Colò, musica.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: E siamo ancora al mare, siamo ancora al mare, bene sì, del resto il periodo è questo, il periodo è giusto. Abbiamo parlato la scorsa settimana di giochi che andavano di moda o vanno ancora di moda in spiaggia. Oggi magari parliamo un po' di sport che vengono praticati in spiaggia. Nelle nostre spiagge troviamo sicuramente il beach volley, sport che è appunto nato in spiaggia, è una pallavolo giocata sulla sabbia, è anche una disciplina olimpica adesso e si gioca in 2 contro 2, ma però in spiaggia di solito si gioca in più persone, quando cioè, in 2 contro 2 si giocano diciamo i professionisti oppure coloro che giocano proprio con le regole del beach volley. Normalmente in spiaggia si gioca anche in più persone, divertimento, tutti possono giocare, perché alla fine anche se uno non è proprio un professionista della pallavolo si mette lì vicino alla rete e ogni tanto la palla la manda di là, ecco. Beach volley, ladies and gentlemen. Ci avete mai giocato? Ma sì, dai, tutti abbiamo giocato a beach volley. Magari anni fa non si chiamava così, si chiamava semplicemente pallavolo, invece il beach volley è la pallavolo da spiaggia 2 contro 2.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Radio Mugello.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Siamo al mare, siamo ancora al mare, eh? Allora, abbiamo parlato poco fa del beach volley. Nel campo da beach volley si può giocare a beach tennis. Si gioca principalmente in doppio, con una rete alta 1,70 m. La regola principale è che la palla va colpita sempre al volo, senza mai farla rimbalzare sulla sabbia, anche perché non rimbalzerebbe. Il sistema di punteggio viene quello del tennis, vabbè, insomma, adesso andiamo un po' sullo specifico. Comunque, insomma, perché poi nelle nostre spiagge c'è sempre la zona adibita al gioco, quindi insomma con le reti così, per farci divertire, coloro che hanno appunto lo stabilimento balneare mettono anche queste apparecchiature, quindi basta abbassare un pochino la rete del beach volley e alla fine si gioca a beach tennis, che con i racchettoni, credo, con i racchettoni appunto per il che usiamo, che sono quei racchettoni di legno che vengono usati per giocare anche sul bagnasciuga. Beach tennis, signore e signori, vengono signori a giocare a beach tennis, vengono.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605
0: 334 7988 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Vai, vai, vai. Allora, beach volley. Abbiamo beach tennis e il foot volley. Chi ama il calcio, magari quelli più bravi, anche perché questo non è facile da giocare. Il foot volley è nato, fu ideato a Copacabana, a Rio de Janeiro, in Brasile, all'inizio degli anni 70. Alcuni spiaggianti, utilizzando un'improvvisata struttura sul pavimento adiacente alla spiaggia, costituita da due pali e una corda, cominciarono a calciare la palla con i piedi, introducendo le regole prese dal beach volley. Oggi, dopo oltre 60 anni, il foot volley in Brasile è il primo sport da spiaggia giocato da migliaia di persone e, per la sua peculiarità, da famosi calciatori brasiliani come Aldair, Ronaldo, Ronaldinho e tanti altri, naturalmente. Gli appassionati sono talmente tanti che si è arrivati all'esigenza di costruire stadi da spiaggia permanenti dove quotidianamente si svolgono tornei dall'alba al tramonto. Anche qui in Italia un po' si gioca, è uno sport abbastanza nuovo per noi in Italia, che si sta affermando grazie soprattutto all'intuizione del famoso Christian Vieri, che con la Bobo Summer Cup da oltre 3 stagioni gira in lungo e largo su tutte le spiagge italiane. Quindi dai, se vedi giocare magari delle persone che a calcio sono veramente brave, è anche spettacolare, eh? Se invece vedi giocare uno come me, magari dici: ma cosa fa questo? Ecco. Foot volley.
9: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: musica il resto scompare.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Stiamo rompiendo, lo stiamo rompiendo, muchacho. E se poi lo pide, ci va per me. E se poi lo pide, leggo, leggo.

0: Se invece, come giustamente dovrebbe essere, tu vai al mare per riposarti, per rilassarti, puoi anche giocare a carte, non è che devi per forza ammassarti sotto al sole a giocare a questi sport, insomma a praticare questi sport che sono anche piuttosto faticosi. Una bella passeggiatina ogni tanto, una corsetta, ecco, oppure ti metti lì a giocare a carte. Chi sta meglio di te?
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Un caro saluto quindi a tutti voi che ci ascoltate dal mare, perché siete in tanti anche che portate Radio Mugello in vacanza. Grazie per averci portato insieme a voi. Per oggi è tutto per quanto mi riguarda. Vi saluto. Sì, questa sera dovrebbe esserci il buon Gabri Colò. Io questa sera vi abbandono. Un grande abbraccio e l'appuntamento col sottoscritto è rimandato a domattina. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio, una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum Sotto le Stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il Mercatino con lezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
2: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
13: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
14: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
13: Buone vacanze a tutti.
15: State con noi, estate con Radio Mugello.
16: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
3: Infoline 335 800 1624.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Non vai da Conat?
5: Via, via. Vieni via con me.
1: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come fiori e erba, di scarpata ferrovia.

scatola di tè. Ma nel gioco avrei dovuto dirle: senti, senti, io ti vorrei parlare. Poi prendendo la sua mano sopra il banco, non so

attimo, ma come accade spesso, cambio il volto di ogni cosa. Cancellarono di colpo ogni riflesso, le tendine in nylon rosa. Mi chiamò la strada bianca, quant'è? Chiesi e la pagai, le lasciai un nickel di mancia.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Estate in musica. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio, una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21:15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18:30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il titolo timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da Camera Fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciutti intitolato Umana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna Orkay. Per la rassegna Dicomano d'Estate, 12ª edizione dell'Estate Frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto, alle 12 verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabbri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
2: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti.

0: Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito da Larenza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. Larenza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 14:02.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti, e voi?
5: Per info, Alessandro 320-430-9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.
9: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

dietro sé non lascerà legge monumenti.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335 800 1624.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello c'è!
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Arte il Mac.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello. Don't fall in-

0: Ci vai tu.
1: Sono le 15.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
4: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. Presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
3: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto alla amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Per la rassegna di Comano d'Estate, 12esima edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frasco. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica e incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
3: San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e del suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.
7: Radio Mugello.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
13: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21:15 al Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Umana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay. Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo e mercatini degli hobbisti e della l'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
14: State con noi. State con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Du du du.

0: www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro il letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi. Si lava il volto con le proprie lacrime. Le tremano le mani e non potrà truccarsi.

Penso alla sua mamma e dentro sta morendo. Non so che fare, se partire o restare in città. Ma un po' distratta al cellulare e ora sta ridendo. Perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi, tu gli dai. Quando tu puoi, se se lo trovi bene, se non se lo trovi, lascia. E tutto il discorso non essere contenti se non ci c'è più gatti,
9: come distruggere la vita di un ragno.
8: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la fisa ti ammazzi perché l'amo in sicura. Certe volte se tu non riesci a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non tu gli fa male, cioè non muore, però il più delle volte muore il pesce.
9: Bastardo!
8: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Gli animali sono così, i miei anni, gli uguali, non la prima mai non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene, un bene lavato da tutti, però non si fa asciugare.

0: in peggio degli animali che sono naturali. In peggio degli animali che sono naturali. Però mi è dispiaciuto un sacco per quella farfalla, non so se riuscì a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa è che quando vento un insetto in macchina, cioè non mi ha pensato il tempo per dire se ti rimane. Io, cioè se non mi viene proprio addosso in a noi, non cerco di farlo andare fuori, no? Per dire tu fai anche 10 chilometri, tu lo abbandonai quel insetto, infatti tu lo abbandonai. Gli animali davvero sono le cose più belle che c'è in mondo. Gli animali davvero sono le cose più belle che c'è in mondo. Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.
1: www.radiomugello.it

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San

0: 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
1: Infoline 335-8001624.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi, e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: C'è perturbazione porta con sé nella giornata di martedì 25 agosto, temporali sparsi anche di forte intensità, più frequenti nella notte e in mattinata in estensione dalla costa verso le zone interne, dove potranno verificarsi anche nel pomeriggio, in particolare sul territorio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. I temporali potranno essere accompagnati da forti colpi di vento e locali grandinate. Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore giallo su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, con validità da mezzanotte fino alle 18 di martedì. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune, vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario, non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
1: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Torna Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio, una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20:30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
0: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto all'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Buon lunedì da Radio Mugello.
8: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
4: Per info, Alessandro 320-430-9898.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza! Occasioni così solo qui e solo in questo periodo! La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo!
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
7: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 17 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
10: Per la rassegna Dicomano d'estate, 12esima edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
9: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad una altro appuntamento con al centro la fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale, di fronte alla pieve di San Martino. Accompagnati dai componenti del laboratorio saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
10: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero Assieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cultroses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
9: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8 che si terrà appunto l'8 settembre. Nella prima eliminatoria in programma martedì 25 agosto si affronteranno i Rosa di San Clemente e gli Arancioni di Poggio Savelli.

0: Taranto della Torre a Petrona e di Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria in programma mercoledì 26 agosto si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marcoiano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna e i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria in programma giovedì 27 agosto si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerliano e i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
1: Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
0: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista del pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
1: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il Mercatino Collezionisti in Piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il Tombolone in Piazza. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due Cineforum sotto le stelle che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
8: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335 800 1624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
6: There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti!
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Siamo in grado di farci del bene.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il passaggio di una veloce perturbazione porta con sé nella giornata di martedì 25 agosto temporali sparsi anche di forte intensità, più frequenti nella notte e in mattinata in estensione dalla costa verso le zone interne, dove potranno verificarsi anche nel pomeriggio, in particolare sul territorio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. I temporali potranno essere accompagnati da forti colpi di vento e locali grandinate. Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore giallo su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, con validità da mezzanotte fino alle 18 di martedì. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che, a causa di lavori a degli impianti, dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo, con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il Galà Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre, per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine, domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura, lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le le stelle che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati e l'RAPS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
2: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8 che si terrà appunto l'8 settembre. Nella prima eliminatoria in programma martedì 25 agosto si affronteranno i Rosa di San Clemente, gli Arancioni di Poggio Savelli, gli Amaranto della Torre e Petrona ed i Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria in programma mercoledì 26 agosto si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marcoiano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna ed i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria in programma giovedì 27 agosto si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerliano ed i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20:30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea

0: Annunziata. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
1: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi e secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
0: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
1: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: questo.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso

0: agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
1: Infoline 335 8001624.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
5: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: una splendida canzone di Whitney Houston, I Look to You, per aprire le ostilità. Caro Colò, buonasera, buonasera.
1: Mi è piaciuto la una splendida. L'hai detto in maniera tecnica, mi sei piaciuto.
0: Anche tu mi sei piaciuto, sei forte anche tu. Buonasera, buonasera e buona estate. Penultimo lunedì di agosto. Ci siamo, DJ Gabri Colò e Fabio Orgoglio a tenervi compagnia. Io andrei subito con la sigla. Cosa ne dici, Colò? Sigla?
1: Sigla.
0: E allora iepa. E allora iepa. E allora iepa. Iepa, iepa, iepa, sì. Radio Mugello presenta quelli del lunedì. Presenta Fabio Orgoglio. Non c'è, non c'è. Lui c'è, lui c'è.
1: Yeah, yeah.

0: Wow. DJ Gabri Colò e Fabio Orgoglio tenervi in compagnia in questo lunedì 24 di agosto. Buonasera, ancora buonasera. Come va Colò?
1: Benissimo, benissimo. Siamo in super serate, anche settimana scorsa ci siamo divertiti veramente tanto. Io non voglio che finisca quest'estate, non voglio pensare, diciamo così, a rimettere il giacchetto. Ecco, è vero che c'è tanto caldo, però da un lato si sta bene.
0: È vero, anche, direi che a noi piace tanto l'estate, so che piace tanto anche a voi, anche se c'è qualcuno che si lamenta del caldo, beh, insomma, non siamo tutti uguali, quando poi arriva il freddo, molte delle persone che si lamentano del caldo, quando arriva il freddo poi si lamentano del freddo.
1: Che lamentoni!
0: La miseria! Noi allora cercheremo di rinfrescarvi in questo bel lunedì con la musica, la grande musica di Radio Mugello. Arriva adesso Giancarlo Benericetti con la sua nuova canzone, Una risposta. Su Radio Mugello con il DJ, dillo.
1: Gabri Colò?
0: È lui.
1: E lui, Fabio Orgoglio?
0: È lui.

0: sapere chissà se una risposta verrà.
1: Partito cosa? Partito il campionato di Serie A di calcio. Questa sera due posticipi, il primo è già terminato, Bologna-Lazio, e poi dopo tra poco si giocherà invece il secondo, che vedrà in campo la Fiorentina, Roma-Fiorentina. Ma parliamo, andiamo con ordine, appena terminata Bologna-Lazio ne parliamo con Alessandro Barioni in diretta da Bologna. Ciao Alessandro! Alessandro? Guarda che vediamo di ripristinare il collegamento con il buon Alessandro Barioni. Alessandro, mi senti? Vabbè, lo proviamo a ricontattare tra pochi secondi. E comunque lo ricordiamo, la partita Bologna-Lazio è finita 1-0 per la Lazio. Tra poco con Alessandro Barioni in diretta qui da Radio Mugello per parlare di questo Bologna-Lazio e per vedere insieme tra pochi minuti scenderanno in campo Roma contro Fiorentina, anche vedere quest'altra partita, vedere un pochino quali possono essere i pronostici e i favoriti tra Roma e Fiorentina qui su Radio Mugello.

0: Bologna-Lazio, finita 1-0 per la Lazio. Ne parliamo insieme ad Alessandro Barioni, in diretta con noi da Bologna. Alessandro, ciao!
1: Ciao! Buonasera a tutti. Questo inizio, questo posticipo della prima giornata del campionato ha riabilitato la Lazio, che veniva data per una squadra un po' tutta Cerotti, in realtà forse qualcun altro ai Cerotti.
0: Beh, sono partite di inizio stagione che, diciamo, bisogna tenerne conto, chiaramente, però le cose possono cambiare, ecco, insomma.
1: C'è davanti tutto un intero campionato, sicuramente le cose possono cambiare, però sicuramente non è un bel inizio per il colore rosso-blu, e soprattutto perché si conferma una qualità molto scarsa a cospetto di una squadra che non era sicuramente data per, e non ha dimostrato, almeno perché io la partita per un certo tratto non l'ho potuta vedere, però comunque in buona parte sì, e non è che dall'altra parte ci fosse una squadra venuta qua per spaccare il mondo, avevano tutti i loro bei problemi.
0: Sì, Lazio già uscita dalla Coppa Italia.
1: Sì, appunto, fuori, cioè dal Mantova, se non mi sbaglio.
0: Con il Mantova, sì.
1: Esatto, quindi insomma c'è una serie di problematiche, però alla fine purtroppo su Bologna non c'è pace da un po' di tempo, perché comunque non so quante partite in casa, prendendo anche tutte quelle dell'anno scorso, cioè chi va allo stadio ormai è una maledizione, perché vede solo perdere praticamente.
0: Scorso meglio in trasferta il Bologna che in casa.
1: In casa abbiamo perso, Bologna ne ha perso credo circa 9 se non 10, quindi tutte concentrate da nella seconda parte della stagione. Purtroppo sì, sembra che le cose non vogliono assolutamente cambiare, e c'è anche queste voci che poi secondo me sono un pochino anche sbagliate, cioè il fatto di avere un calciomercato che si protrae anche durante l'inizio del campionato, per cui con le voci ad esempio oggi sempre più insistenti di un'eventuale cessione del Bologna di Rowe all'Atalanta, sicuramente non fanno bene, perché magari deconcentrano i giocatori, negli spogliatoi si parla di quello, qualcuno si sente deluso, cioè comunque evidentemente le cose non si cambiano, perché è così e deve rimanere così, insomma.
0: Allora, quindi penso... Bologna-Lazio 0-1, ricordiamo che il marcatore Davide Frattesi al 59.
1: Sì, che comunque è un signor giocatore, cioè,
0: sì, certo.
1: Per l'amor di Dio, cioè, non è che comunque siamo qui, il popolo rossoblu sicuramente si aspettava di iniziare con una partita abbordabile, invece in realtà le partite bisogna giocarle bene, insomma questa è la verità, che tu abbia davanti il primo o l'ultimo, la metà classifica, se ti presenti in campo e non hai spina dorsale, non produci e non tiri, è difficile che tu poi, qualche occasione c'è anche stata, però sì. Insomma, diciamo così, prima giornata di campionato, si vedrà come evolve la situazione nei prossimi giorni, sia da un punto di vista del mercato, sia da un punto di vista degli umori della squadra verso la presidenza e nei confronti anche dei tifosi, che comunque a Bologna sempre accettano tantissimo, diciamo, è un pubblico che veramente è tanti presidenti vorrebbero avere.
0: Sì, comunque secondo me è un po' presto, ecco, per dare, per trarre
1: se fossero state fatte certe campagne acquisti in altre piazze dopo oggi la sconfitta in casa, già stasera ci sarebbero dei problemi.
0: Vabbè, adesso magari forse noi seguiamo un pochino di più quello che è stata la campagna acquisti cessione del Bologna. A mio giudizio non è stata così male, ecco, insomma, quindi
1: campo lo dimostrerà,
0: certo. Vedremo.
1: Oltre al bilancio economico, che è quello che fa il presidente del Bologna, saputo, tutti i presidenti fanno, c'è un bilancio poi di gol fatti e gol subiti, che è quello che parla il campo, che per quello che riguarda le classifiche serve quello più che altro, perché per le tasche e gli equilibri di un club ovviamente servono i bilanci, quelli anche se la maggior parte dei club vediamo che sono indebitati, certo, fino all'osso, e continuano a spendere cifre folli. Io mi chiedo dove come facciano a rimanere in piedi, chi le tenga in piedi soprattutto, sì, sì, perché sì, poi ci sono tante di queste domande qua. Dall'altra parte c'è un signor club gestito da un presidente che ha come primo obiettivo quello di far quadrare i conti. È ovvio che non può sposarsi con delle campagne acquisti come ad esempio ha fatto il Como, magari la Fiorentina, no? Così, cioè, però, c'è altre realtà, no? La Juventus,
0: però, così, Alessandro,
1: sono
0: c'è
1: andate giù di pur essendo indebitate di soldi e soldi.
0: Però no, per esempio io prendo ad esempio l'Atalanta. L'Atalanta, pur vendendo e incassando, alla fine la squadra è sempre di buon livello. Secondo me io darei ancora tempo a questo Bologna. Intanto comunque vedremo. Per quanto riguarda Roma-Fiorentina, che sono già in campo, cosa puoi dire?
1: È una bella partita, perché comunque, ripeto, tutte e due hanno fatto un grande mercato. No? La certo. Roma si presenta forte dall'anno scorso, molto. La Fiorentina l'anno scorso ha chiuso, dopo la grande paura, decentemente il campionato. Adesso con questa nuova squadra che presenta, vediamo. È ovvio che giocare all'Olimpico contro la Roma non è mai facile. Sicuramente penso che sia un po' più avvantaggiata la Roma, non fosse altro perché gioca sul proprio campo, no? Però non si sa, sono per partite sì, di inizio sì, campionato
0: sì. Beh sì,
1: per sono... inizio campionato
0: Sono molto curioso di
1: perché andiamo a vedere la partita, forse un po' più interessante, una delle più interessanti
0: indubbiamente.
1: Di questa prima giornata, che peraltro ha già cominciato a rivelare che insomma le grandi vincono, a parte il Como che stava perdendo a Udine, però insomma ha pareggiato sì. E comunque il Como dimostra che il Como farà un grande campionato, perché ha fatto una grande campagna acquisti, ha tenuto tutti i suoi migliori e ha comprato degli altri.
0: Vedremo, quindi... Alessandro, a volte può succedere.
1: Ma non è impossibile che fallisca, non arriverà terza, arriverà quarto, arriverà quinto, ma sicuramente quando hai certi giocatori che hanno fatto già bene e li hai tenuti, no?
0: Beh,
1: anche
0: l'anno scorso a Firenze la squadra fu potenziata, però probabilmente forse non sono stati
1: a Firenze sì, però furono comprati dei giocatori, degli altri giocatori, no? Ci furono potenziati, quindi invece cioè, secondo me è un po' diverso. Comunque, per l'amor di Dio, può anche essere che quest'anno il Como sia un flop, perché il calcio non è la prima volta che fa vedere delle cose strane. Io non ci credo, anche perché
0: no, certo.
1: Non ti scommetterei niente sul flop del Como.
0: No, neanche io. Squadra.
1: Io lo vedo tra le prime 4-5 formazioni. D'altra parte, l'assioma che i giocatori forti vogliono andare nelle altre squadre, quelle importanti, no? Cioè dell'Europa più che altro, dove ci sono stipendi faraonici, e il Como ha dimostrato che basta darglieli quegli stipendi faraonici e rimangono lì. Vedi Nico Paz e l'operazione super milionaria che hanno fatto, che Nico Paz però non è andato al Manchester, non è andato al Paris Saint Germain, non è andato al Bayern, ma è rimasto al Como sulle sponde del lago di sulle rive del lago di Como, no? A sentire, a cantare Manzoni.
0: Miseria, ma come siamo poetici, mi è uscita la vena poetica dell'Alessandro Barioli.
1: Sì, perché bisogna stemperare un po' quella sorta di delusione che si ha vedendo Artono, presidenti che sicuramente hanno soldi da buttare via e che si possono permettere di fare operazioni da 60-70 milioni e così via. Non si sa poi dove le passività come le colmino, nel senso di fair play finanziario, queste cose di cui ogni tanto si parla, ma poi alla fine non c'è riscontro, perché non c'è una squadra mai squalificata dalle UEFA perché non ha i conti a posto. E alla fine uno, la domanda è: allora perché certe squadre devono essere così attente al bilancio, sacrificando ovviamente poi i risultati sportivi, e altre no? Perché è questione della voglia di investire di un presidente, cioè presidenti alla Moratti che lo facevano il loro giochino personale, no? Ma non dovrebbe essere più possibile oggi, perché ci sono regole che ai tempi di Moratti non c'erano, capisci cosa voglio dire? Cioè, e quindi ci dovrebbe essere più uno anche se vuole spendere dei miliardi, perché lì hanno, dovrebbe seguire certe regole che evidentemente però anche adesso non ci sono. Si tratta della volontà o meno, secondo me, di qualcuno di investire e spendere tanti soldi perché vuoi fare un po' a costi quello che costi. Purtroppo qui nella piazza che io vedo, me conosco meglio, che è quella di Bologna, abbiamo un presidente che non ci farà presumibilmente mai andare in Serie B, ma che una volta che aveva trovato il pertugio per inserirsi tra le grandi, parlo del Bologna di Motta, è riuscito un attimino a portarlo avanti con Italiano, vincendo la Coppa Italia, però un po' alla volta ci sta riposizionando, secondo me, in una posizione di centro classifica. Poi vedremo quest'anno come
0: Esatto,
1: vanno le cose.
0: vedremo, vedremo. Abbiamo un Alessandro Barioni un pochino deluso, però
1: Sì, beh, deluso
0: è
1: perché
0: presto, dai.
1: sentendo tutte queste voci in giro e vedendo anche la partita stasera, se stasera ci fosse stato un bel 2-0, chiaramente magari le voci passavano un po' in secondo piano, ma unendo l'una e l'altra cosa, no, viene a fiore la delusione. Poi magari sarò, mi auguro, di essere completamente smentito dal campo e anche dalle voci che rimangano tali, no? E quindi dire che mi ero sbagliato.
0: Si vedrà, si vedrà. Intanto
1: Si vedrà.
0: lasciamo andare a cena il buon Alessandro Barioni, lo ringraziamo per il suo intervento.
1: Niente,
0: Ricordiamo
1: grazie a voi.
0: che Roma e Fiorentina sono sullo 0-0 e seguiremo insieme questa partita. Ciao Alessandro, buona
1: Un
0: serata.
1: saluto a tutti, buona serata.
0: Buona serata ad Alessandro Barioni, lo ringraziamo per il suo preziosissimo intervento. Caro Colò, andiamo adesso con una delle canzoni più ballate in questa estate 2026, il nuovo singolo di lui. DJ Nell vive la vida sognando.

0: Dopo aver ma continuiamo a ballare, cosa ne dici, Gabri? Cosa ne
1: Ci
0: dici?
1: sta, ci sta. Io sono estivo e dai, dai, dai, vai.
0: Una canzone che poteva essere tranquillamente inserita anche come disco Baia degli Angeli. Sì, più tardi lo avremo e avremo anche il disco Rico.
1: Rico.
0: Ora però, sì, anteprima, disco Baia degli Angeli, The Real Thing, Yo. Can you feel the force? Qui da Radio Mugello con il DJ Gabri Colò, con il Fabio Orgoglio a tenervi compagnia. Lunedì 24 agosto, siamo ancora in pieno clima vacanziero. E si sta bene, si sta bene, si sta bene con Radio Mugello.

0: 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il passaggio di una veloce perturbazione porta con sé nella giornata di martedì 25 agosto temporali sparsi anche di forte intensità, più frequenti nella notte e in mattinata in estensione dalla costa verso le zone interne, dove potranno verificarsi anche nel pomeriggio, in particolare sul territorio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. I temporali potranno essere accompagnati da forti colpi di vento e locali grandinate. Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore giallo su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

0: con validità da mezzanotte fino alle 18 di martedì. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
1: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il Galà Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
0: San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e del suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
1: L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'Orchestra da Camera Fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orcai.
0: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Caro Colò, allora direi che questa estate 2026 è intensa, anche per quanto riguarda le feste all'aperto, le serate, insomma. Recentemente tu sei stato protagonista nel Bolognese, in una ridente località nei pressi di Monghidoro, Val Gattara.
1: Yes, siamo andati sabato sera.
0: C'era anche Oreste, no?
1: C'era anche Oreste, ci siamo divertiti tanto, grazie a te poi che ci hai indirizzato in quel luogo. Tu magari non riuscivi, alla fine, tra virgolette, hai mandato noi, ma ci siamo divertiti tantissimo, anche perché ho sempre detto, mi piacerebbe fare una serata anni 90, 2000, no? Un po' come le facevo io una volta, mi sarebbe piaciuto rifarne una. Beh, guarda, non è capitato a pennello, ci sentiamo, cosa volete fare? Una bella seratina 90-2000? Dico, no dai, davvero? Ma sì, ti siamo divertiti.
0: Beh, insomma, un caro saluto a tutti gli amici dell'organizzazione, appunto del comitato Val Gattara Cadel Gappa, che anche questa sera sono al lavoro, perché stasera è proprio la serata clou, il 24 agosto è la festa dei Gattera e la cionfa la sprepera per andare a Cadel Mor. Insomma, questa è la canzone in dialetto bolognese, la famosa canzone che rende anche famosa questa località, questo piccolo paesino, questa piccola frazione, Val Gattara, appunto. E questa sera è proprio, appunto, il 24 agosto, è la festa del paese, e quindi anche se, anche se è di lunedì sera, è sacro che sia festeggiato. Appunto
1: il giorno giusto,
0: il giorno giusto, esatto. Quindi un saluto a tutti gli amici che in questo momento sono a Val Gattara, un grande abbraccio, si mangia anche molto bene, tra l'altro, cucinano bene, si mangia molto bene. Adesso magari per la cucina è tardi, se partite da qui, insomma, per arrivare giù non riuscite a mangiare, credo, a meno che non andate con l'elicottero
1: oppure siete, yes!
0: Oppure siete molto, molto, molto vicini. Però per il prossimo anno, ricordate, prendete nota, Val Gattara, Monghidoro, c'è una bella festa, si mangia molto molto bene. E che ore sono? 21:13, Radio Mugello, lo ripetiamo, leggiamo la formazione di questa sera: DJ Gabri Colò e Fabio Orgoglio a tenervi compagnia.

0: Ci sblocca il risultato di Roma. La Roma è passata in vantaggio grazie alla rete al 27esimo segnata da Malen. Forte, fortissimo questo giocatore. Comunque c'è ancora parecchio tempo per la Fiorentina per provare a recuperare il risultato, ma siamo nel primo tempo al 31esimo. Roma 1, Fiorentina 0. Pronostico, Gabri Colò, buttati in un pronostico, dai.
1: Roma 1, Fiorentina 0. Beh, insomma, la Roma forse un po' la favorita, però se la Fiorentina riesce a fare due gollettini e passargli davanti e magari vincere la partita, non fa un brutto numero.
0: Insomma, anche perché ha tutte le carte in regola la Fiorentina, insomma, la squadra c'è, insomma, non è una squadra di...
1: È un po' che si preparano anche, quindi da un certo punto di vista nulla togliere alla Roma, ma se lo meriterebbero.
0: Vedremo, c'è ancora tempo, intanto noi vi terremo aggiornati.

0: È vero, non tengo più dinero, ma ballo Summer Funk, Summer Funk. C'è anche un bel remix di questa Summer Funk di Francesco Gabbani.
1: Ormai direi che c'è il remix di tutto. Comunque anche questa versione non è, bella,
0: È molto ballabile, molto ballabile. Però di solito molti DJs propongono anche le loro versioni remix. Uno specialista di questo è anche il nostro caro DJ Nell, che insomma lui spesso propone versioni remix che sono molto molto molto belle. Era comunque Francesco Gabbani con Summer Funk, anche questa è una delle più ascoltate e una delle più ballate in questa estate 2026. Rimaniamo sempre in tormentoni, rimaniamo sempre in canzoni di questi ultimi mesi. Anche questa c'è, caro Colò.
1: Vai, vai.
0: Dracula.

0: Vicinissimi alle 21.30 qui a Radio Mugello e anche a casa vostra. Ad appetito come siamo messi, Gabri?
1: Ma insomma, direi che a quest'ora comincia un pelinino a farsi sentire, però dai.
0: Quindi non so, al vostro buon cuore, se c'è qualcuno che passa dalle nostre parti, che non so, riesce a suonare il campanello pur avendo le mani impegnate con non so qualche leccornia, noi gradiremo molto.
1: Vero,
0: la grande. Allora, ci avvisate, perché io mi sono tolto anche la maglietta, quindi lo spettacolo non è dei migliori, quindi mi ricompongo un attimo e poi dopo insomma siete benvenuti con qualsiasi cosa: pane, salame, tortelli.
1: Vi facciamo pubblicità.
0: Certamente. Dai. Se no dopo ci arrangeremo, terminata la trasmissione andremo, troveremo qualcosa di aperto, sì.
1: Sì, dai, qualcuno ti aspetterà.
0: Speriamo, no, siamo in estate, sai, magari, non so, qui a Borgo San Lorenzo, appunto, la città della nostra, dove ha la sede Radio Mugello, ci sarà qualcuno di aperto.
1: Facciamo così, chiamateci voi, se siete aperti dateci un trillo.
0: E noi vi faremo pubblicità, eh.

0: Il sottofondo è di quelli proprio più adatti per parlare di una manifestazione, di una rassegna di concerti, grande rock, il 29 di agosto a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, avremo Erbosa, Rockfest, diversi... l'anno scorso ci siamo, insomma, ho avuto il piacere di partecipare a questa bella manifestazione e posso dirvi che ben organizzata, vero Gabri?
1: Ma è un bel rock festival, soprattutto in una, non so come definirlo, in una pista leggermente sotto San Benedetto Val di Sambro, dove nella sera si vede il municipio.
0: Bello.
1: È molto
0: bellissimo,
1: bello,
0: bellissimo,
1: molto bello.
0: Sì, sì, bello. Organizzata molto bene. E, allora, ricordiamo le band che parteciperanno: ci sono i Lana Punk, che li abbiamo avuti ospiti qualche settimana fa qui a Radio Mugello. Avremo Villa Fulvia, Tortellini Brothers. I nomi sono tutto un programma. Poi i PTSD, Camere da letto. E poi dopo Topi nella farina.
1: Quindi funk, rock e punk.
0: E c'è un po' di tutto. Special guest e Refutology. Poi dopo, terminata la rassegna dei concerti, avremo DJ set con il caro amico Maxwell DJ, che salutiamo. Tutto comincerà alle 17 con uno spettacolo per bambini. Dalle 18 in poi avremo i concerti.
1: Si suona.
0: Sì, non mancate quindi sabato 29, è sabato il 29?
1: Sabato 29 agosto.
0: Ok, sì. Ci sarà anche Gabri Colò, ci sarà anche lui, quindi
1: presente.
0: Un'occasione in più, un motivo in più per passare a San Benedetto Val di Sambro per questo Erbosa Rock
1: quasi
0: Fest.
1: quasi, quella sera lì potrei dedicarmi anche a chi vuol fare dei selfie.
0: Addirittura?
1: Potrei.
0: Quindi anche il Gabri Colò ha detto che potrebbe concedere anche autografi quella sera lì,
1: Mettiamoci anche quelli.
0: Donne! C'è il Gabri Colò.
1: Venghilo.

0: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Intervallo, intervallo di Roma-Fiorentina, siamo sempre sul risultato di Roma 1, Fiorentina 0. E naturalmente seguiremo insieme a voi il secondo tempo e vedremo se la Fiorentina sarà in grado di agguantare almeno il pareggio su questo match. Ricordiamo che Gabri Colò si è addirittura sbilanciato con una vittoria della Fiorentina, del resto insomma non segue molto il calcio, però in casa lo suocero che insomma salutiamo tuo suocero
1: fiorentino,
0: insomma, quindi insomma sarebbe un, dice, io l'avevo detto quando, dopo arrivi a casa, io l'avevo detto che vincevi, io l'avevo detto, e è dopo vero. Tuo suocero ti abbraccia, Gabri ti dice, Gabri
1: sei preso,
0: ti voglio bene Gabri, ti voglio bene, dai, state con noi, state con il Gabri Colò e il Fabio Orgoglio, buon lunedì sera, ancora buon lunedì sera. Cosa? Ah, senti come. Non so se tu Gabri sei giovane, molto giovane. Quindi non ricorderai forse questo gruppo storico bolognese che sono gli Schiantos.
1: Gli Schiantos.
0: Dai, ne parliamo dopo. Adesso ascoltiamo un loro successo. Forse questa canzone di sicuro l'hai anche messa su. Magari non ti ricordi che è degli Schiantos. Mi piacciono le sbarbine.

0: È giusto, ce lo chiedete da casa, ma si capiva dalla canzone, però ci chiedete, ma cosa sono le sbarbine? Per chi non mastica molto il bolognese, le sbarbine sono le ragazzine, insomma, le ragazze giovani, ecco.
1: Le sbarbine
0: sono le sbarbine, ecco, l'abbiamo già spiegato. Grandi gli Schiantos, dai, sì, ti è venuto in mente anche te questa, dai,
1: sì,
0: eccolo.
1: Sì. Sì, sì. Quando ho cominciato a sentire le note ho capito.
0: L'abbiamo anche messa su qualche volta quando si arriva a un certo punto della serata, per quando insomma c'è chi partecipa alla serata dance, è molto in là. Questa va bene, va benissimo.
1: Verso la chiusura, verso la chiusura. Più di là che di qua.
0: È vero, verso la chiusura. È sempre gradita questa qui.
1: È vero.
0: Si cambia totalmente genere, arriva adesso Gigi D'Alessio, qui su Radio Mugello.

0: Io prima sentivo un po' male.
1: Bene, bene.
0: Sì, adesso sì.

0: C'è aria di festa, tantissima festa, insomma tante feste in qua e in là. Adesso noi ci colleghiamo con due amici, ci spostiamo, siamo sempre nel bolognese, siamo a Monghidoro in provincia di Bologna e abbiamo con noi Andrea Gitti del Bar Touring e abbiamo anche lui, che conoscete tutti quanti benissimo, Alessandro Ronni Ferretti. Ciao a tutti, buonasera, ciao!
1: Ciao Fabio, ciao! Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, Andrea, oggi il bar è chiuso o è aperto il Bar Touring?
2: No, oggi è chiuso.
0: Okay,
2: giorno di riposo.
0: Ok, giorno di riposo, insomma, ricordiamo Bar Touring in centro a Monghidoro. Invece Ronny invece era allo stadio, vero? A Bologna, giusto?
1: Io sono a Bologna, sì, sono a Bologna.
0: Va bene, dai. Allora, dai, parliamo di questa bella serata al Bar Touring.
2: Mm-hmm. Vai, allora, Andrea. Questa serata, che sarà sabato prossimo, l'abbiamo organizzata per presentare i profumi di Gio Rocca, perché Giovanni Rocca lavora da noi al bar d'estate.
0: Okay.
2: E lui nella vita fa profumi, e quindi anche l'anno scorso abbiamo fatto questo evento dove lui presenta un suo profumo e noi ci mettiamo tutto il resto, la musica, e mangiare, bere, tutto quello che ci vuole.
0: E adesso arriviamo alla musica. La musica che avremo due grandi personaggi.
2: Siccome l'anno scorso è nata questa collaborazione ed è andata molto bene, e non potevamo non ripeterla quest'anno, e quindi si è formata questa coppia, di cui adesso vi potrà parlare Ronny e Feppo.
3: Una grande coppia.
1: Parto io al volo, ma questi sono i famosi casi della vita. Poi siamo onorati di fare qualcosa al Bar Touring, anche se siamo dei DJ datati da parecchio tempo.
0: Non essere modesto, Ronny.
1: Non essere modesto. È vero, non è che. Però, come ha detto Andrea, abbiamo indovinato una serata l'anno scorso che alla fine ha fatto divertire i clienti. Gio Rocca ha presentato il suo profumo, il Bar Touring è sempre molto accogliente.
0: Vero.
1: Ha lavorato, ha fatto anche un ottimo menù di assaggi e cose buone che ci si poteva avere dietro, tanti vini e tanta altra roba buona che fanno loro. Quindi alla fine è venuta fuori la classica seratona, e io in opera devo dire che, non avendo provato niente, sono quei colpi di fortuna che abbiamo preso qualche serie da disco buona che siamo riusciti a far divertire gli amici e i clienti del bar.
0: Una grande
1: serata. E quest'anno Andrea ci ha ridato fiducia, allora speriamo di non deluderlo. E ci impegniamo, comunque quello che possiamo dire è che ci impegniamo.
0: Sarà sicuramente una grande serata sabato 29 agosto al Bar Touring a Monghidoro. Lo ricordiamo, Alessandro Ronny Ferretti e Nofero, che salutiamo. Lui in questo momento sta preparando la scaletta, quindi non l'abbiamo disturbato. Non ha detto, no, assolutamente no, non mi dovete disturbare, perché sto preparando una scaletta che sarà veramente una bomba.
1: In realtà si sta allenando, secondo me, però sai, lo prendiamo con le dichiarazioni che fa e ci crediamo, quindi noi siamo orgogliosi di rimettere Nofero in pista, non solo a ballare, perché l'anno scorso ha fatto l'intrattenitore, lo showman, ha fatto di tutto. Abbiamo qualche idea, vediamo di, non vi voglio anticipare niente, ma qualche sorpresa. Giusto. La faremo, ecco.
0: Benissimo. Adesso da Andrea Gitti invece volevo giusto che tu ci raccontassi, ci sarà qualche, i vostri vini sono veramente eccezionali, ma avremo anche qualche degustazione, giusto?
2: Beh, avremo comunque, ci saranno i cocktail, le cose preparate da noi, e i vini, per chi vuole il vino, la birra, ci sarà di tutto.
0: Benissimo.
2: E poi, se volete proprio un'anticipazione, ma proprio solo per quelli della radio,
0: Vai.
2: Ci sarà anche un gelato che si rifà al profumo di Joe Rocca.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi creato un po' per la serata. Siamo curiosi. Esatto. Del resto, il gelato Le Bartholinghe è storico e è buonissimo. Questo lo dobbiamo dire. bene, dai, allora tutti, non mancate. Sabato 29 agosto, Monghidoro, Bartholinghe. Una gran bella serata. Abbiamo anche, anche un bel nome anche. Ci siamo?
1: Pronto?
0: Sì.
2: Il profumo si chiama Exotic Mu e quindi questo diventa l'Exotic Mu Party.
0: Esatto, dai. Un nome che è una garanzia. Siamo curiosi anche di sentire la fragranza di questo profumo che magari verrà presentato anche sabato 29 agosto. Per quanto riguarda la musica, Sandro, e mi rivolgo a Ronny, neanche un'anticipazione?
1: Io no, vogliamo fare un escurso un po' su tutto, ma più che altro mettere insieme, fare un misto fra un programma di radio che si balla e si commenta e la classica selezione disco. Però mi permetto di invitarti, Fabio, tu e Osso, che siete in ascolto.
0: Sì.
1: E Andrea sarà d'accordo. Il vostro quarto d'ora per me c'è, non c'è problema.
0: Vi costerà un po' caro, va bene, però.
1: Sì, con un gelato esotico ce la caviamo.
3: Stavo per dirlo io.
0: Un gelato e due tardone. Noi alla fine.
1: No, lì dopo tu usi il profumo di Rocca sulle tardone, non va bene. Invece
2: allora,
1: il gelato,
2: state attenti che prima avete messo la canzone degli Schiantos, mi piacciono le sbarbine, qui
0: insomma, sì dai, è vero, è stata
1: Andrea, sono più carichi di noi loro, sta a vedere, arrivano tutti e due.
0: Va bene, no, veniamo.
2: Li aspettiamo a braccia aperte.
0: Verremo sicuramente, bene, con molto piacere. Grazie, bene, Andrea Gitti.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Andrea Gitti, titolare del Bartholinghe. E grazie anche a Alessandro Ronny Ferretti, che adesso verrà prelevato con elicottero a un appuntamento a cena.
1: Un appuntamento non galante, Feppo, ma di una cena con mio figlio, e spero che non, quando arrivo, non mi mettano fuori perché hanno già finito. Comunque bene, dai, è un piacere, vi aspettiamo sabato, grazie a tutti e buon ascolto ancora.
0: Ronny giusto lì, ti rubiamo ancora un minuto, con la Nazionale Cantanti, ricordiamo che Ronny è anche responsabile della Nazionale Italiana Cantanti di Calcio, cosa vuole in pentola?
1: Uno dei responsabili.
0: Sì, uno dei responsabili, certo, sì.
1: Nazionale al momento è ferma, abbiamo fatto una bellissima serata da Zucchero il 6 di agosto
0: a Pontremoli.
1: Adesso ci sarà un evento a ottobre o novembre e poi la stagione con 8 eventi per quest'anno l'abbiamo finita.
0: Va bene.
1: E rimandiamo tutto al prossimo anno.
0: Ok.
1: Bene.
0: Tutti a Monghidoro,
1: ragazzi.
0: Tutti a Monghidoro sabato, non mancate Bartholinghe. Ciao.
1: Bartholinghe. Ciao.
2: Ciao a tutti. Grazie.

0: un fine agosto denso di appuntamenti, caro, caro Colò, quindi abbiamo parlato di San Benedetto Val di Sambro con Erbosa, rock Festival, e poi dopo anche a Monchi d'Oro con questo evento al Bar Touring.
1: Sì, dai, super, super sballottoso, mi fa piacere. Tanti anni fa ho fatto serate anch'io con Nofero, e fantastiche. Non sapevo che l'anno scorso avesse suonato lui, e mi fa piacere che quest'anno replichino e quindi che rifacciano la coppiata Nofero Ronny, e insomma se ne vedranno delle belle, dai, sicuramente ci si divertirà.
0: Beh, Ronny lo conosciamo tutti, insomma è un personaggio che nel mondo delle discoteche ha fatto la storia della montagna, dell'Appennino Tosco Emiliano. Nofero, anche Nofero, non ha bisogno di presentazione. Quindi dai, ok.
1: Sì, secondo me, ti dico la mia, sarà un po' la serata mondana di Monchi d'Oro.
0: Sì, è vero. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta per sabato 29 agosto, vedete un pochino voi. Ma potete andare anche a entrambi gli eventi, sì, non è che alla fine dovete andare...
1: Certo. Sì, anche quindi. Perché poi, per dire, il Rock Festival dove sono io, una volta arrivati alla mezzanotte si comincia a far festa, cioè non si va avanti tanto di più. Io penso che al Bar Touring invece si prosegue un pochino.
0: Sì, sicuramente. Abbiamo anche novità per il calcio. Sì, la Roma, siamo nel secondo tempo, la Roma ha raddoppiato, siamo sul risultato di Roma 2 e Fiorentina 0, doppietta di Malen. Le 22:01 Radio Mugello, Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò insieme a voi. Buona serata. Io magari Gabri, se questo sarà il risultato finale, se la Roma dovesse vincere, non parlerei di calcio con tuo suocero
1: domani.
0: No,
1: ti stavo pensando anche io. Tanto non so niente, faccio finta di niente, buona.

0: Dobbiamo raccontare, eccolo, eravamo una sera io e Gianni Galliani e incontrammo Paola e Chiara e insomma uscimmo con loro a prendere un gelato, a proposito di gelati, e non sapevamo deciderci, abbiamo litigato, cioè, su Paola o Chiara. Io Paola, tu Chiara, vero Gianni?
1: Ciao, sì, infatti è stata una bellissima serata, veramente, cioè, è memorabile proprio, devo
0: memorabile,
1: dire.
0: Memorabile, oh. Esatto, loro allungavano le mani, noi abbiamo fatto molta fatica a tenerle a bada, sono quelle...
1: Sì. Insomma, esatto. Abbiamo... No, comunque meritano tutte e due, soprattutto la Paola.
0: Infatti noi litigavamo per la Paola, guarda, Paola voglio io, no, vabbè, insomma, alla fine il buon Gianni ha preso la Paola, io la Chiara, mi sono accontentato.
2: È andata male. Se deve andare male,
0: ho detto, se deve andare male che vada così, ho detto.
1: Comunque ecco. C'ho il numero di telefono nel caso, sai.
0: Va bene, ecco, ha tenuto il numero di telefono, stiamo scherzando, non vorrei che arrivasse una denuncia da... No, stiamo a scherzare. Come va Gianni?
1: Tutto abbastanza bene, mi sono fatto 5 giorni un po' al mare, mi sono un po' rilassato.
0: Con Paola, eri con Paola, vero?
1: Esatto. Sì, ero con Paola, ci siamo divertiti anche lì al largo, insomma, tante robe.
0: Al largo, tanto va la gatta al largo, no, al lardo, insomma, al largo, no, al largo era. Bene, ma parliamo di sport, cioè, è entrato nel vivo, sì. il torneo, il campionato, sì, di baseball.
1: Allora, io sto guardando adesso la partita numero 7, sai che siamo arrivati alla serie finale, partita numero 7 fra Bologna e San Marino, ma la situazione è un po' capovolta, perché... fino a ieri sera che giocavamo la sesta eravamo in vantaggio 3-2 nella serie,
0: e parliamo di Bologna
1: Unipol, che è la squadra che seguo io, che da tanto tempo mi sono appassionato allo sport del baseball, seguo il Bologna, ogni tanto vado a vedere qualche partita. Quest'anno ho visto gara 3 del playoff e mi sono molto divertito con alcuni amici. In questa gara 7 io pensavo di giocarmela alla pari, però purtroppo vedo che la situazione, siamo 10-1 al quinto inning, quindi insomma non è proprio, però ci sono delle cose inspiegabili. Facciamo un passo indietro innanzitutto, sì. Perché
0: siamo già nella finale, siamo
1: alla semifinale.
0: Ah, semifinale
1: a eliminazione diretta, 4 su 7, cioè okay. Bisogna vincere 4 partite su 7.
0: Nell'altra semifinale chi abbiamo di fronte?
1: Nell'altra semifinale abbiamo Parma e Macerata, quindi okay. Parma è già in finale perché ha vinto la quarta volta, okay. Ieri sera ha vinto la quinta partita, quindi si è aggiudicato ha vinto la sesta partita, si è aggiudicato per 4-2 la serie contro Macerata, e dunque Parma è già nella finalissima.
0: Una breve parentesi calcistica, siamo, sì. Roma 3 Fiorentina 0, ha segnato ancora
1: Roma 3 Fiorentina 0,
0: ancora Malen, tripletta di Malen.
1: Ah, 3 gol Malen, sì. Non la sapevo perché non ho proprio seguito niente, ho seguito oggi Bologna al primo tempo, poi dopo ho avuto un impegno e non ho seguito la seconda parte, però
0: Bologna ha perso,
1: alla
0: fine ha perso. Ricordiamo che il finale è Bologna 0, Lazio 1.
1: Lazio 1, si parte un po' così a handicap, però insomma qualche gioco si è visto, devono un po' mettere un po' a posto le cose, sì, anche sì, se sì, magari sì. I tifosi non sono molto contenti di partire con una sconfitta.
0: Lo so, qualcuno certo. Alla fine il gioco è questo, qualcuno deve anche perdere ogni tanto.
1: Non so neanche chi ha segnato nella Lazio.
0: Oddio, adesso vado a controllare perché mi sono un attimino.
1: Sì. Intanto torniamo al discorso baseball, perché allora facciamo un riepilogo all'indietro. Frattesi.
0: Ne ho acquisto Frattesi,
1: molto bene. Allora, le prime due partite giocate a San Marino, perché? Andiamo a spiegare un po' questi... Già il baseball è già complicato di per sé. Le prime due partite giocate a San Marino perché ha vinto il girone di qualificazione dei playoff, quindi logicamente deve giocare le prime due partite in casa, essendo arrivato primo, e secondo è arrivato Macerata. Mm-hmm. Nell'altro girone Parma ha vinto su di noi, quindi noi siamo arrivati secondi e giochiamo contro la prima dell'altro girone, che è San Marino.
0: Okay.
1: Naturalmente le prime due partite sono in casa della miglior classificata, quindi San Marino, e le abbiamo perse tutte e due. La prima, la seconda nettamente, la prima ci siamo difesi molto bene, è stato un ottimo, noi avevamo un ottimo lanciatore che è Bermudez, che tra l'altro ha lanciato stasera ma non è andato altrettanto bene come nelle altre volte precedenti. E quindi ci siamo presentati alle nostre tre partite consecutive in casa, perché dopo le prime due in trasferta ce ne sono tre in casa, sì. Poi eventualmente le altre due di spareggio sul campo ancora di San Marino. E si è verificato proprio questo. In casa noi abbiamo fatto filotto, allora. Cioè nel senso che abbiamo vinto la terza, la quarta e la quinta. La terza io ero presente, non c'era tanta gente, però insomma c'era un bel tifo, una bella coreografia, musica, anche balli, insomma, cioè, ci siamo divertiti. E poi c'è stata una gran bella partita, perché ci sono stati dei fuoricampo sia da una parte che dall'altra. Il fuoricampo nel baseball, sappiamo tutti cosa, lo andiamo a riepilogare, la battuta talmente profonda che la difesa non riesce a controllare, sì. Praticamente va fuori dal recinto, quindi vengono segnati tanti punti quanti sono gli uomini sulle basi. Se okay. c'è un fuoricampo senza uomini sulle basi è un punto. Nel caso, come è capitato anche nelle altre partite, ci siano degli uomini sulle basi, ci sono altrettanti punti. Quindi un fuoricampo a basi piene, cioè con tutte e tre le basi occupate più il battitore, viene denominato grande slam, cioè quattro punti che entrano,
0: okay.
1: con un semplice giro di mazza profondo, quindi può cambiare il risultato da un momento all'altro.
0: Sì, sì.
1: E quindi ci siamo presentati col 3-2 di serie nelle partite a San Marino. Ieri sera era la partita numero 6, l'abbiamo persa per 5-0, non mi ha fatto neanche un punto, non abbiamo giocato male, però purtroppo i nostri battitori sono andati un po' a farfalle, non ci prendevano neanche con la birra, e quindi siamo arrivati a questa gara 7. Questa gara 7 in cui mancano i tre migliori della Fortitudo. Ah. Hanno preso un virus misterioso ieri sera, cioè non si capisce bene cosa sia successo. Ah. Si parla di febbre altissima per Newton, che è uno dei migliori interbase, mazza potentissima del campionato, e quindi l'ago della bilancia della Fortitudo, che anche nelle varie partite interne ha giocato benissimo. Celli, acquisto del San Marino, quindi un grande ex che aveva giocato benissimo sia in campionato che nei playoff, quindi due assenze pesantissime, Newton e Celli, a cui si è aggiunta all'ultimo momento anche quella di Suarez, che è partito per gli Stati Uniti, non si sa bene se per motivi gravi di famiglia. Insomma, nella partita decisiva che era stasera, poi dopo potevano fare come volevano, ci vengono a mancare questi tre pezzi pesanti, quindi sono un po' indignato, diciamo così.
0: Ok, quindi al momento ricordiamo il risultato, Gianni?
1: Ah, il momento, adesso vado in diretta, sto guardando come è maturato il vantaggio del... Siamo 12-1, quindi al sesto inning, quindi mancano tre attacchi, quindi sai, 9 inning alla partita, quindi si mette, diciamo che non è più rimediabile, perché tra l'altro in campo il nostro Bermudez, che è il miglior lanciatore che abbiamo ed è soprattutto uno dei migliori del campionato, perché concede pochissimo, ha concesso 6 battute valide nei primi 2 inning e quindi l'ha subito sostituito con un italiano. Abbiamo praticamente una formazione di quasi tutti italiani, di cui 2 addirittura 18enni, e non si vada in là molto. 11 battute valide San Marino, 4 Bologna, quindi
0: quindi si preannuncia,
1: la differenza è quella lì, si
0: preannuncia una finale San Marino Parma.
1: Si preannuncia una finale San Marino Parma. Ti do un'anticipazione, perché finalmente si sveglia la Rai, quindi una bella cosa, darà tutte le partite in diretta.
0: Bene.
1: Probabilmente Rai 3 farà vedere tutte le partite in diretta, a cominciare da giovedì sera, gara 1, in casa di una delle migliori classificate. Credo che sia per differenza punti San Marino, ma non vorrei sbagliarmi. Comunque San Marino Parma sarà la finale scudetto, stando attualmente le cose, credo che Bologna faccia 11 punti negli ultimi 3 riprese.
0: Va bene. Casomai, Gianni, se a te va bene, quanto verso che ora potrebbe essere il finale di partita?
1: Non ho capito, scusami.
0: Il finale di partita tra San Marino e Bologna, verso che ora?
1: Tre inning, secondo me entro mezz'ora dovrebbe essere finito.
0: Va bene, dovremmo essere ancora qui in diretta, magari ci possiamo risentire per il finale.
1: Certo, va bene. Certamente.
0: Ok,
1: certamente,
0: a tra poco. A tra
1: non,
0: poco.
1: Vedo, non vedo soluzioni alternative, comunque non si sa mai. Cioè,
0: vabbè, dai.
1: Dico il finale, finale.
0: Okay, va bene. Ci salutiamo quindi dopo. Grazie okay. Gianni Galliani e a fra poco, quindi
1: buon proseguimento.
0: Ci sentiremo più tardi anche con il baseball per questa semifinale San Marino Bologna.

0: aspetta che mi ho il colò che mi si sta un pochino assopendo. Sì, no, ci manca solo che chiuda l'occhio e mi fa una ronfatina qui in diretta,
1: Uno lo tenga aperto.
0: L'ho beccato, insomma, del resto si fanno le ore piccole, in questa estate 2026.
1: Eh beh, oh dai, le serate ci sono, le facciamo, siamo contenti. Il rovescio della medaglia, ogni tanto cala la palpebra.
0: Mi cala la palpebra. Tra pochissimo avremo con noi Silvia Sachs, con il suo consueto appuntamento erotico, con Eros in pillole. Quindi state con noi, perché sarà
1: questa sera sarà un argomento bellissimo. Non voglio spoilerare tanto, però è accattivante.
0: Quindi Silvia Sachs tra poco qui con noi a Radio Mugello.

0: Italo Disco, tormentone estivo del 2023 con The Colors. Funziona ancora anche adesso, Gabri?
1: Guarda, io sono... sì, funziona e sono innamorato dei The Colors. Mi piace un sacco il cantante. Ha una voce che è particolarissima e tutte le canzoni fatte da loro sono belle ballerecce. Per cui io li adoro.
0: Bravi, bravissimi. Non sbagliano un colpo, è vero, eh?
1: Sono molto bravi.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

Ma che abbiamo gli appuntamenti dance che tutti voi a quest'ora aspettate. Sì, si parte con il disco Baia degli Angeli e dopo, subito dopo avremo il disco Co-Rico. Disco Baia degli Angeli per ricordare la musica che si ballava nel periodo, in quel periodo lì, quando imperversava questo genere musicale, quando andava alla grande, quando si ballava nella nota discoteca della Riviera Romagnola, la Baia degli Angeli. Tavares, Don't Take Away the Music, disco Baia degli Angeli.

0: Ho rivisto con molto molto piacere anche il video di questa Don't Take Away the Music Tavares, disco Bay degli Angeli per questa sera. Insomma, gruppo di 5 cantanti di colore, elegantissimi, molto bravi a cantare, ma davano spettacolo anche ballando quando appunto si esibivano. Era il disco Baia degli Angeli, loro del resto poi Tavares li ricordiamo anche perché alcune loro canzoni facevano parte della colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, Saturday Night Fever. La bellissima la loro versione, bellissima la loro versione di More Than a Woman. Siamo qua, allora adesso andiamo con il disco Cocorico. Vai colò.
1: Andiamo?
0: Vai agile.
1: Andiamo?
0: Vai agile.
1: Andiamo?
0: Senza paura.
1: Vai che lo sento, Qui bello. Toccavamo gli anni 2000, bello. Le mani andavano al cielo e eravamo al cocco.
0: Bellissima questa. Quando la stavi preascoltando, dici, meh, ho detto proprio meh. Qual era?
1: Signori, sempre sul divano, sul tavolo, le mani vanno al cielo. Fate le stroboscopiche con il lampadario, tanto non si brucia i gas.
0: Se baila, tico.
1: Super.
0: Disco. Co.
1: Co.
0: Ri.
1: Co.
0: Qui su Radio Mugello. Selezione da DJ Gabri Colò.

0: E questo si chiama è Lupi e la Uela, e la Uela e la Uela.
1: Tic tic.
0: È Lupi e la Uela. Io pensavo si intitolasse proprio così. È Lupi e la Uela, e la Uela.
1: Leggi chi l'ha fatta. Super.
0: Super.
1: Super.
0: Super Pippo. Super Pippo. Grande, grande, grande. Questo è un grandissimo, una gran mina, caro Colò. C'è andato a, veramente.
1: Sì, questa negli anni 2000 ha fatto dei miracoli. Cioè, io l'ho suonata tantissimo. E io lo chiamo Super Otomix. Lui, chiaramente, il nome da DJ è Otomix. E ha fatto dei pezzi bellissimi.
0: Tico Tico. Se la ricorda sicuramente anche Silvia Sachs, eh? non so, tra pochissimo ce l'avremo in diretta con noi qui, appunto, ai nostri microfoni, con un altro bel appuntamento con il suo Eros in pillole. E, credo che sia già quasi pronta, anzi aspettiamo giusto.
2: Io?
0: No, no,
2: sono prontissima.
0: C'è.
1: C'è.
2: Eccoci.
1: C'è.
2: Bello, come state?
0: Tutto bene, tu?
2: Io benissimo, abbronzata, rilassata, felice, contenta come una Pasqua. Non vedrei l'ora di tornare a Giammarina, ma non si può. Domani ci tocca di lavorare.
0: Quando la Silvia Sachs ha terminato le vacanze e è tornata a casa, Giammarina praticamente c'erano tanti uomini, tanti ragazzi, che piangevano.
2: Certo, sicuramente. Ma in realtà no, non piangeva nessuno, però vi dico che secondo me avrebbero fatto tutti l'attività non ricreativa, ma particolare, che ha l'iniziativa, che ha pensato di realizzare e mettere in pratica Eric Lass. Vi ricordate che ne avevamo già parlato
0: sì,
2: di lei?
0: Sì. Sì, sì.
2: La super produttrice di film erotici, proprio di alta categoria, insomma, ha un profilo Instagram seguitissimo, un'imprenditrice molto molto famosa e importante nell'ambito dell'eros, dei film erotici, e quindi in realtà si distingue molto da quella che classicamente possiamo definire la filmografia porno un po' più di bassa lega, no?
0: Certo.
2: Quella che voi guardavate negli anni 80.
0: Perché proprio noi
1: perché
0: dovevamo...
1: non si può più guardare?
2: Non si può più guardare quella dove le donne non erano depilate benissimo, queste cose qua. Vabbè, comunque, a parte questo, grazie a parte, mi posso lasciare andare perché svegliamo l'arcano. Questo sarà l'ultimo collegamento con Radio Mugello, col vostro programma. Il 31 ci sarà un extra collegamento un po' diverso, nel senso che ci saranno i saluti finali,
1: i saluti speciali.
2: Esatto, e vi invitiamo a scrivere i vostri commenti in direct sul mio profilo Silvia_Sax all'argomento di stasera. Appunto, Erika Lass ha fondamentalmente creato questo gruppo d'ascolto originale, perché lei è stata bloccata da tutti i social. Adesso lei è attiva solo su YouTube e su altre piattaforme, quelle un pochino più di nicchia, non YouTube ovviamente, perché certo, YouTube certo. Non è di nicchia, però è stata bloccata da Instagram perché lei promuove una sessualità intelligente e consapevole, e è promotrice del benessere erotico. Ne abbiamo parlato tante volte, di benessere erotico e consapevolezza erotica, a livello proprio di benessere emotivo e che passa dalla testa al corpo. Insomma, lei ha creato questo gruppo che si chiama scusate, lo leggo in inglese, Critics Pleasure.
0: Sì.
2: Pleasure Critics, vabbè. Ok.
0: So wanna
1: quello lì.
2: Esatto, la mia pronuncia fa veramente
0: no, invece c'è andata liscia.
2: La sua casa di produzione ha invitato scrittori, creator, educatori, giornalisti appassionati di filmografia erotica a partecipare a questo gruppo di critica, appunto finalizzato all'analisi della sceneggiatura, le inquadrature, le musiche, le trame, tutto quello che riguarda la filmografia erotica. Bene, voi l'avreste fatto? Vi sareste offerti? No, vero?
0: No, io assolutamente no. Gabri Colò, lui è super dotato, lui sì, ecco.
2: Cioè,
1: ma tanto praticamente... è tutto erotico.
2: Non ho capito.
1: No, diceva Fabio, dico, è tutto erotismo, no?
2: Lui c'ha l'erotismo già di suo, capito?
1: Sono nato così.
2: Cioè, lei ha creato invece questo gruppo di visione e discussione, un po' come un gruppo d'ascolto per alcolisti anonimi, lì è per sessuomani d'alto livello. Questo, questi si trovano la sera
1: dicono di alto livello.
2: Burrato.
1: Dicono di alto livello.
2: Dicono di alto livello. Invece di giocare a burraco e parlare di, non so, calcio, questi prendono, se guardano il filmetto e fanno la, la critica, no?
0: Ah, bello, bello. Che dici? Bello, bello, dai, sì.
2: Io lo trovo molto, molto surreale, ma va bene. Non so se, cioè, oddio, lei per carità è geniale in queste sue trovate, però questa cosa qui rimane fine a se stessa, cioè lei poi non spiega perché lo fa, cioè fondamentalmente secondo me in realtà dice che lei vuole andare contro le piattaforme come OnlyFans eccetera, però lo scopo vero di questa iniziativa non c'è, cioè nel senso il primo scopo dovrebbe essere quello di divulgare la sessualità in maniera sana, leggera,
0: sì, sì, certo, certo.
2: Come se si parlasse di un film di Fellini, e un po' invece andare ad eliminare tutta quella sporcizia che c'è nel mondo del porno, del web, sul porno, legato al porno, insomma, cioè quindi ripulire un po' l'immagine del film erotico, sì, chiamando sì. personaggi nel mondo della cultura, del cinema, anche che non si occupano prioritariamente di porno e di Eros.
0: Sì, sì, certo, certo.
2: Che dite?
0: Chiarissimo, chiarissimo.
2: Se Fabio sei proprio lanciatissimo su questa cosa.
0: No, no,
2: me.
0: No, ma per me è una cosa.
2: Che ne pensi? Quello voglio capire.
0: No, no, cioè, la trovo una cosa anche abbastanza.
2: È una cosa molto sottile, cioè sul momento può sembrare forse un pochino banalotta come idea, ma in realtà.
0: Anzi,
2: invece.
0: No, no, invece. Secondo me, poi alla fine il sesso è di una semplicità estrema. Basta non lasciarsi prendere troppo, ecco, non bisogna, dobbiamo dominare, siamo noi che dobbiamo dominare i sensi e non essere travolti troppo dal...
2: Quindi potremmo dire che per sdoganare la sessualità e la scenografia erotica questi gruppi di ascolto secondo te possono servire?
0: Secondo me sì.
2: Allora noi lanciamo l'hashtag gruppo d'ascolto erotico, nel senso, e la domanda la faccio io su, sulle mie storie, nel mio profilo. E la prossima settimana vediamo come risponderanno, cosa mi hanno risposto e se parteciperebbero ad un gruppo d'ascolto. Però si devono fingere intellettuali dei noartri.
0: Ma no, vabbè, ognuno farà poi il suo farà il suo, diciamo, darà il suo contributo. Ecco, credo che alla fine credo che sia la cosa più bella. Ecco,
2: sei molto serio, secondo me lì finisce tutto a terra luce e vino, te ne hai capito?
0: Ma no, no, invece no, non devi essere così.
2: Non hai detto. Tinto Brass forse sarà invitato, chissà, glielo chiediamo, chissà. Andrebbe?
0: So, ma quanti anni ha? È ancora vivo, sì?
2: Sì, credo di sì.
0: Controlliamo perché non vorremmo farlo.
2: Controlliamo. No. Ci salutiamo. Controllate se Tinto Brass
0: sto,
2: è vivo.
0: Sto guardando, non vorrei.
2: È morto?
0: No, spero per lui che sia.
2: È
0: vivo. Ha una certa età, però è vivo.
2: È vivo.
0: È del 1933, quindi insomma, e speriamo che sia ancora, rimanga ancora per tanto tempo con noi.
2: Bene. Allora ragazzi, io ringrazio tutto lo staff del programma, voi, tutte le persone, tutta Radio Mugello, ma poi i ringraziamenti li faremo lunedì prossimo. Grazie.
0: No, casomai, allora, siamo noi che ringraziamo te perché tutte queste belle...
2: Pillole di Eros.
0: Esatto.
2: Va bene, ci mancheranno i nostri racconti pepati, mi mancherete. Ci sentiamo il 31 per i saluti finali. Grazie, commentate nella storia, andate a votare il sondaggio, così sentiamo se vorrebbero partecipare a un gruppo d'ascolto erotico.
0: Certo, comunque cioè, non dimenticate che insomma che Silvia Sax la trovate sempre sul web, la trovate sempre.
2: Sì, certo, solo lì, perché dal vivo non esiste, no?
0: No.
2: Buonanotte!
0: Ciao Silvia, ciao Silvia!
1: Ciao bellissima!
2: Ciao.

Mannaggia, mannaggia, parte male, anzi direi malissimo, questo campionato per la Fiorentina. È finita la partita, finita già anche da diversi minuti, la partita a Roma, il finale Roma 4, Fiorentina 0. E tre reti di Malen e una di Pisilli all'86esimo. Nel precedente anticipo, quello delle 18:30, invece il Bologna ha perso in casa con la Lazio per 1-0, rete di Frattesi. Colò, allora dai, siamo quasi adesso, tra pochissimo arriverà qui con noi Alessandra Sassa con il suo consueto appuntamento a tu per tu. E

0: Intensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
1: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero Assieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cultroses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Torna Museo in Musica, Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento aggiornamento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk.
0: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8 che si terrà appunto l'8 settembre. Nella prima eliminatoria, in programma martedì 25 agosto, si affronteranno i Rosa di San Clemente, gli Arancioni di Poggio Savelli, gli Amaranto della Torre e Petrona ed i Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria, in programma mercoledì 26 agosto, si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marco Iano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna ed i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria, in programma giovedì 27 agosto, si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerliano ed i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
1: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: annunciata poco fa ed eccola qui insieme a noi, signore e signori, lei, Alessandra Sassa. Ciao Alessandra.
1: Mamma, ciao.
2: Che presentazione, grazie Fabio, grazie Gabri, buonasera a tutta Radio Mugello.
0: Come stai?
2: Allora, come sto? È che sono un po' incosciente, no? Perché appena la voce mi ritorna, dico bene, è passato tutto, quando in realtà non è passato ancora tutto. Quindi ho detto di sì a una conduzione radiofonica durante un festival toscano, proprio nel weekend, si è svolto in quel che però non è dalle vostre parti, via Ulla,
0: sì,
2: quindi non
0: sì,
2: credo
0: sì.
2: Che sia proprio vicino a voi.
0: È vicino alla Liguria, ecco, per intenderci.
2: Sì, più verso la Liguria.
0: Sì, sì.
2: Quindi io, Tapina, sono partita dalla mia città, convinta, ma sì, tanto la voce regge, e ieri mattina ero così, e oggi così. Però vabbè, ce la facciamo, ce la
0: certo,
2: facciamo. Infatti,
0: certo, certo.
2: Ce la facciamo sempre. Io innanzitutto, prima di parlare di chi ci sarà ospite in replica questa sera di A Tu per Tu, non so se posso fare i complimenti per una divisa.
0: Ah, sono onorato.
2: Posso? Mi dai il permesso?
0: Certo, certo, per me è un grandissimo piacere, un grandissimo onore.
2: Allora, la scorsa settimana, cioè, ma dopo lunedì, mi è arrivata un'immagine. Noi abbiamo, cioè io dico noi, della Nazionale Italiana Blue Biker, una sorta di tipo album delle figurine, chiamiamolo così, con tutti coloro che sono ovviamente membri ufficiali ora Associazione Nazionale Blue Biker. Mi arriva questa foto dal capitano, che saluto, e mi dice
0: Doriano, ciao Doriano.
2: Doriano mi dice guarda un po' qui, io vedo questa foto di un certo Fabio di Radio Mugello.
0: C'ha una bella faccia da pirla, una bella faccia da pirla.
2: Ma no, non è vero. Posso dire che sei anche un, come si dice, io sono a Torino, però a Milano dicono ma lei è un bel sciuretto,
0: Alessandra, ma tu mi sorprendi sempre, mi commuovi addirittura con quella, ma guarda, non so.
2: Quindi mi è arrivata questa foto con questa divisa della Nazionale, ho detto no, ma non ci posso credere, veramente, quindi vorrà anche lui a giocare, io verrò a giocare a calcio con noi. Mi ha fatto un po' ridere perché io non gioco a calcio, io faccio le interviste.
0: Però
2: io ho detto proprio spontaneamente, ma anche Fabio giocherà a calcio con noi?
0: Con piacere, non vedo l'ora, sai, così ci si conoscerà anche di persona.
2: Esattamente, ma lo sai cosa ti capiterà? Che passerai sotto le grinfie delle interviste della tassa. Sarai tu un ospite di A Tu per Tu in campo da calcio.
0: Bene, dai, non vedo l'ora, dai.
2: Anch'io, quindi ben arrivato nella Nazionale Italiana Blue Biker.
0: Grazie, ne sono onorato.
2: Sono contentissima anche perché così porteremo la Nazionale anche in quel di Radio Mugello.
0: Certamente, poi verrà magari a giocare anche il Gabri Colò, che in porta è fortissimo.
2: Ottimo, bene, sono molto contenta. Voi state bene, ma com'è il clima dalle vostre parti? Perché qui si sembrava che cominciasse a essere un po' più mite il clima, invece fa sempre caldo.
0: È caldo anche qui, però insomma. Proseguiamo in questa bella estate, dai.
2: Proseguiamo in questa bella estate. Questa sera proseguiamo facendo risentire, per chi dovesse averla già sentito, per chi non dovesse ancora aver sentito, la chiacchierata di A Tu per Tu con un giovane ragazzo. Pensate, quando io ho scoperto l'età, mi sono detta beato lui, classe 2002,
0: come uno dei miei figli, mamma mia,
2: lui si chiama Paolo Di Tano, ma in arte, perché ovviamente i ragazzi di oggi devono avere gli nomi d'arte, quindi Sir Paul, che è nato in Puglia, putignano, e lui diciamo un po' cresciuto anche, a parte con la musica che tutti noi ascoltiamo, quella del Piero Mancino, Carmen Consoli, Sal Da Vinci,
0: certo.
2: Ivano Spagna, ma in realtà lui è stato, diciamo, un po' sotto le ali, ma lo è ancora, e collabora ancora con un grande arrangiatore, produttore, direttore d'orchestra, niente po' di meno che il maestro Adriano Pennino.
0: Insomma, hai detto niente,
2: Hai detto niente, vero? Infatti quando ho scoperto ho detto però il maestro Adriano Pennino, insomma, quante volte abbiamo visto il maestro, vediamo il maestro Adriano Pennino al Festival di Sanremo,
0: esatto.
2: Condurre il, insomma, dirigere l'orchestra della
0: dirige,
2: Rai,
0: dirige l'orchestra il maestro Pennino,
2: Bravo, molto star, chiediamo a De Martino di assumerti.
0: Cioè, tutte e due, andiamo, tu, Dio e anche Capricolò, tutte e tre andiamo lì e facciamo, avremo un figurone, credo, eh. Io mi metto io anche però, la divisa della Nazionale Blue Bikers, mi metto.
2: No, però sai cosa, che poi c'è troppi outfit, poi ti fanno cambiare troppe volte l'abito. Noi siamo speaker, preferiamo stare al di qua del microfono, secondo me.
0: Mettiamola così, dai, mettiamola così. A voi non piacerebbe?
1: Ti dirò che ci sono stato in televisione.
0: Sì?
1: A fare uno spot.
2: Ah sì? Sì. Magari.
1: Sì, una televisione un po' più piccola e volevano registrare uno spot. Diciamo che con un po' di fortuna sono capitato lì in mezzo, quindi per non so quanto è andato in onda lo spot, un annetto, faccio per dire.
0: Ah, c'era anche un annetto, non me l'avevi detto?
1: Annetto.
0: C'era
1: anche Oppala.
0: Un annetto. Oppala! C'era anche un annetto, non l'avevi detto che
1: è
0: c'era.
1: È bello. Però.
0: Sì, un annetto.
2: Però l'ammetto, da speaker radiofonica ho avuto l'occasione recentemente, forse ve l'ho appunto già raccontato, di essere in giuria come speaker radiofonica in un contest televisivo del Veneto che andrà in onda proprio adesso, la prossima, alla fine di questa settimana. Io scappo perché non mi voglio vedere. Alla fine però ho detto, io preferisco stare di qua del microfono, perché noi radiofonici sappiamo che la radio non può mai avere dei tempi morti, no?
0: Sì.
2: Mentre invece la televisione, buona la prima, buona la seconda, ripetiamo, ricominciamo,
1: sì, certo,
2: riprendiamo,
1: sì,
2: di qui.
1: Quello
2: si può, mettiti così, mettiti con l'outfit per la prima puntata, per la seconda, il trucco. No, ragazzi.
0: Però Alessandra, ci sono tanti personaggi del mondo della radio che poi alla fine sono diventati grandi personaggi del mondo televisivo, ecco, quindi...
2: Questo è vero. Io nel cassetto diventare più che un personaggio televisivo, uno speaker più di successo, più conosciuta.
0: Direi che sei già su un livello piuttosto importante, eh?
2: Vabbè, tu sei troppo buono, poi gestiamo il conto, va bene?
0: Lo ricordiamo per gli amici che ci ascoltano, magari per chi non lo sapesse, Alessandra Sassa non è che solo qui a Radio Mugello, Alessandra Sassa è in molte radio italiane con le sue trasmissioni, eh?
2: Sì, questo è vero, poi ci saranno due novità, ma non le posso ancora svelare, radiofoniche, nel senso che una riguarda un po' più la mia città, finalmente
0: sì,
2: sono riuscita a portare questo tu per tu, che è un format che in realtà è nato un po' così, è diventato di circuito su diverse emittenti, ecco, magari proprio non troppe perché è un po' complicato, nel senso che giustamente ogni radio poi ha il suo palinsesto, poi si cerca sempre di non far andare in onda la stessa intervista, ma di variarla di giorno in giorno sulle varie emittenti, in modo tale da dare a tutti la possibilità di ascoltare quell'artista, però non riuscivo a trovare una radio di casa, anche qua della mia città, e ci sono riuscita, guarda caso anche loro hanno a che fare un po' con le moto.
0: Ricordiamolo, però, il nome di questa radio, dai, ricordiamolo.
2: Si chiama radio, semplicemente Radio Torino City, che saluto, che presto spero di conoscere i vari colleghi, perché poi sai, il bello di avere uno studio radiofonico come nel mio caso a casa, è vero che giochi in casa, quindi non trovi scuse che piova, che nevichi, che ci sia il sole, caldo o freddo, comunque sia, non ti puoi esimere, perché tanto lo studio ce l'hai a casa, no?
0: E quindi si lavora sempre.
2: Però l'idea di... e quindi si lavora sempre, però poi alla fine da soli. Poi il bello, vabbè, ci sono le nostre chiacchierate lunedì sera, quindi saluto anche tutti coloro che sono in ascolto. Però a me piace molto il contatto con il pubblico, certo, che sia pubblico, che siano colleghi. Quindi l'idea di conoscere adesso a settembre questo nuovo gruppo, molto eterogeneo, cioè, diciamo che vanno dai ventenni ai 60 più anni, io sono lì, quindi sono più verso i 60, cioè non dico proprio verso i 60, però neanche giù.
0: Non si capisce poi l'età, cioè... radiofonicamente parlando, alla fine spesso si...
2: È vero, non si capisce l'età, verissimo, perché magari senti delle voci e dici mamma mia che voce giovanile che hai, e poi scopri 60, 70, 80 anni, mentre magari senti delle voci che in realtà poi anagraficamente sono più giovani di quello che uno pensa.
0: Esatto.
2: E quindi sono contenta. E l'altra invece è l'età radiofonica, è lì, quindi ci saranno i format soliti di circuito. Ma poi ci sarà, chissà se riesco a realizzare un mio desiderio, nel senso che io per tanti anni, quando ho iniziato a fare radio, sempre qui a Torino, facevo un programma in co-conduzione. A me piace tantissimo la co-conduzione, soprattutto quando poi si crea un film, certo. di creare un film.
0: Certo.
2: Però secondo me in due è anche più divertente, insomma.
0: Sì, no, ma infatti, siamo d'accordo anche noi, vero Gabri?
2: Vero,
0: no,
2: che
3: assolutamente.
2: Voi che siete quasi sempre insieme, insomma.
0: Ci siamo fidanzati, io e Gabri siamo fidanzati, diciamo.
2: No, ma io non è che cerco la co-conduzione per fidanzarmi.
0: No, vabbè, ma è così, Va bene, Alessandra, allora tra pochissimo.
2: Tra pochissimo sentiremo questo Stuart Paul, questo giovane ragazzo, dalle idee comunque molto molto chiare, con questo brano prettamente estivo che si intitola Sale sulla pelle, anche molto orecchiabile, molto radiofonico.
0: Bene, bene.
2: Effettivamente. D'altra parte Sale sulla pelle è il classico tipico brano estivo, perché si sta... Quanti amori saranno nati durante quest'estate?
0: È vero.
2: In montagna, chi in spiaggia, chi magari anche in città, chi lo sa?
0: È vero, è vero. Bene, bene, dai, allora, per chi si è perso ieri sera l'appuntamento con Alessandra Sassa, tu per tu, a tra pochissimo con appunto...
2: Esattamente, e dalla prossima settimana nuove interviste, perché, lo dico a bassa voce, tanto sfognata non mi sente... Oggi pian pianino ho ricominciato a fare le mie interviste.
0: Bene, non glielo diciamo però, non diciamolo.
2: Non lo diciamo.
0: Grazie Alessandra.
2: Un abbraccio grandissimo a tutti voi, grazie per questo collegamento come sempre del lunedì.
0: Scusa per l'orario, siamo sempre più in ritardo, ma è stato un...
2: Questo sì, infatti io mi bacchetto sempre, perché ora stasera comincia a avere una certa, ragazzi.
0: Insomma, è stato un lunedì molto movimentato. Grazie
2: molto
0: Alessandra.
2: Movimentato. Un abbraccione, ciao Gabri, ciao Fabio, ciao a tutta la Mugello.
0: Ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: Siamo ai saluti, però prima avevamo promesso di darvi anche il finale della semifinale, scusate il gioco di parole, del baseball tra Bologna e San Marino. E abbiamo ancora in diretta con noi il buon Gianni Galliani, che oggi fa le ore piccole. Ciao Gianni!
1: Ciao, ben lieto di fare le ore piccole, ero un po' più contento se avremmo ribaltato la situazione, però come ti avevo detto nel turno precedente di cronaca, caro Fabio, la stagione 2026 della Unipol Fortitudo Bologna finisce qui. Abbiamo perso 12-5 nei confronti di San Marino, che dunque va direttamente nella finalissima, che parte giovedì sera dal Diamante, dal campo di Parma. Quindi la finale di quest'anno è Parma contro San Marino.
0: L'anno scorso chi vinse lo scudetto?
1: Lo vinse San Marino, va bene. In finale contro Parma, quindi San Marino è l'ottava finale consecutiva.
0: Lo sport San Marino, cioè, è molto considerato. Ricordiamo che San Marino sarebbe lo stato, insomma, di San Marino, ecco.
1: Sì, Repubblica di San Marino, Repubblica. Gioca nel campionato italiano per ovvie ragioni, certo, però certo. Sarebbe, se vogliamo puntualizzare, sarebbe anche una squadra straniera, quindi insomma.
0: Ma certo, però
1: ha sempre,
0: insomma,
1: giocato nel campionato italiano.
0: Anche, diciamo, c'è anche una squadra in Serie D che appunto gioca nel campionato di calcio,
1: certo,
0: italiano. Quindi insomma, insomma, anche giustamente, secondo me, è un piccolo stato. Va bene, Gianni, che dire? Noi ti ringraziamo. A questo punto salutiamo tutti e tre insieme, visto che siamo in chiusura.
1: Beh, quindi perfetto, che ci ha ascoltato fino a questo momento, una buona serata anche da parte di Gianni Galliani.
0: Gabri Colò mi si è quasi addormentato.
1: Vabbè, voi fate veramente le ore piccole, Dio buono.
0: Noi siamo,
2: quando si scherza.
0: Segniamo tutti straordinari segnati, poi, cioè, non è che alla fine.
1: Sì.
0: Quindi insomma,
1: bene,
0: alla fine
1: vuol dire che la trasmissione è vivace, che ha delle ottime inserzioni, e quindi andate bene, via.
0: Benissimo. Beh, sì, dai, qui insomma. Alla fine è bellissimo. Gianni, grazie.
1: Bene,
0: ancora
1: parleremo un po' di ciclismo quest'altra volta, perché è iniziata la Vuelta. Oggi hanno preso una d'acquata terrificante, tappa sospesa, comunque ne parleremo, perché poi
0: una questione, quindi la Vuelta,
1: Giro di Spagna, l'ultimo grande giro a tappe della stagione.
0: Quindi buonanotte da Gianni Galliani, buonanotte da DJ Gabri Colò, buonanotte anche dal sottoscritto, da Fabio Orgoglio.
1: Noi buonanotte a tutti e buone cose.
0: Torneremo con voi domani mattina. Vi lasciamo con Alessandra Sassa, a tu per tu, Sir Paul. Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Ciao a tutti, buonanotte.

0: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: Eccoci qua, in A tu per tu con Alessandra Sassa. Sentite, avete sentito una risata? Una risata, sì, perché il protagonista di oggi è un artista a tutto tondo, giovane ma con un grande talento. Il mio benvenuto quindi va a colui che è in arte. Mi piace anche questo nome d'arte, Sir Paul, ma in realtà...
2: Ciao,
1: posso chiamarti Paolo o ti chiamo Sir Paul?
2: Sir Paul, Paolo è uguale, Alessandra, ciao.
1: Ciao, benvenuto. In realtà
2: Grazie. Da
1: Milano, perché stai in questo periodo preparando gli esami universitari. E questo è bello perché...
2: Quasi finito,
1: meno male, anche perché con questa calura, come si suol dire.
2: Sì.
1: Però poi penso che te ne tornerai nella tua meravigliosa Puglia, vero?
2: Sì, Milano serve da approdo lavorativo, diciamo. Poi si torna in Puglia per godersi un po' l'estate.
1: L'estate, magari anche i manicaretti pugliesi, culinari, come si suol dire, che è una cucina splendida e meravigliosa anche quella della Puglia. Le orecchiette, Le orecchiette le mangi, te le fa mamma le orecchiette?
2: Beh, ogni tanto sì, dai, sono buone. Con le cime di rapa.
1: Ovviamente, noi stiamo scherziamo per far, insomma, il bello di A tu per tu che vogliamo far conoscere l'artista a tutto tondo, ma in realtà adesso parliamo di te e della tua arte. Tu in realtà hai iniziato, diciamo, a sentire quella musica, la musica circolava, si sentiva in casa sin da quando tu eri bambino. Sei un giovane ragazzo, ma sei stato anche tu bambino. E quando è che hai capito che la musica era veramente, al di là del tuo percorso universitario, come giusto che sia, però che la musica faceva parte di te?
2: Allora, non posso scegliere un momento preciso nel quale la musica ha iniziato a far parte della mia vita, perché per me la musica, oltre che una forma d'arte, è una forma di comunicazione, e a me è sempre arrivata dentro sin da subito, quindi non posso scegliere un momento preciso in cui ho capito che la musica fosse quell'ambito in cui io sono prettamente preso e coinvolto al 100% in questa cosa, no? Io la musica ho iniziato ad ascoltarla sin da bambino, cioè mi è sempre piaciuta, e tramite gli insegnamenti e la musica che mi hanno inculcato i miei genitori sono cresciuto, secondo me, in modo diverso, ma in modo genuino rispetto a molti altri ragazzi, perché sono stato cresciuto con Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, Bee Gees, Michael Jackson, cioè musica di un certo livello, ecco.
1: Posso dire di un certo spessore, musica anche di classe, come si suol dire, ecco, no?
2: Sì.
1: Però poi sei riuscito ad avere una tua impronta, un tuo stile, forse anche il fatto di aver comunque conseguito diversi riconoscimenti, diverse testate, aver studiato tanto e continuare a studiare, ovviamente. Poi magari anche l'incontro con Remo Elia, perché ovviamente chi è del settore conosce perfettamente Remo Elia, autore di, posso citarne alcuni, Sal da Vinci,
2: certo,
1: Tiro Mancino, certo, Carmen Consoli, Ivana Spagna, insomma, ce ne sono, insomma, di artisti.
2: Sì, sì, Remo è un grande.
1: Ecco, quindi forse anche la vicinanza con un autore così importante, e poi, posso dirlo, con un maestro anche, un direttore d'orchestra, che chi non conosce il maestro Adriano Pennino, forse questi elementi hanno fatto sì che tu sia oggi veramente questo Sir Paul.
2: Sì, allora, io non sono sempre stato Sir Paul, anzi, lo sono da pochissimo, se vogliamo.
1: Sì.
2: Però il mio nome d'arte viene da un gruppo gruppo, dirò la verità, viene da un gruppo di miei amici di pallacanestro. E questi qua, dato che sono comunque amici di penna a distanza, perché sono alcuni calabresi, uno è ischitano, pensa, cioè siamo un po' tutti disparati per l'Italia. E loro mi chiamavano sempre Sir Paul per questo giocatore in NBA che si chiama appunto Chris Paul. Allora, dato che mi piaceva Sir Paul.
1: Ma tu pensa che io, cioè, invece, allora adesso te lo dico, quando appunto ho scoperto il tuo nome d'arte, mai poi mai avrei pensato alla pallacanestro, ma pensavo a un Sir Paul, Paul McCartney dei Beatles, tu pensa?
2: No, ma anche, perché ci sono tanti motivi, se vuoi te li spiego tutti, perché Sir Paul non è solo Sir Paul come Sir Lewis Hamilton, okay. Cioè un essere, qualcosa di altolocato, di royal, se vogliamo, no, è anche Sir Paul in spagnolo, cioè essere me.
1: Ma tu pensi,
2: in modo tale che l'ascoltatore...
1: Geniale questa cosa.
2: In modo tale che l'ascoltatore si possa identificare in me oltre che in se stesso tramite la mia musica.
1: Ma guarda, in realtà anche questo brano molto estivo che adesso poi a fine della nostra chiacchierata faremo ascoltare e che poi ovviamente, come sempre, io chiedo alle radio con cui collaboro di mettere i brani ovviamente anche in rotazione musicale, non soltanto nella nostra chiacchierata in a tu per tu, appunto. Una di quelle canzoni, ad esempio, che veramente sta di estate, sicuramente, ma è la tua, ma è anche un po' la nostra, anche un po' la mia, no? Quindi riesci...
2: È l'estate di tutti.
1: Esatto, quindi riesci nell'intento che... spagnoleggiante di quel Sir Paul, no? È vero, verissimo.
2: Sì, perché la canzone ha prettamente sonorità reggaeton, cioè è pensata e studiata per essere appunto una hit estiva.
1: Sì.
2: E poi sale sulla pelle, appunto, è un pezzo che insieme a Remo, insieme ad Adriano, abbiamo raggiunto il mix e master che desideravo. Il testo è stato scritto da me, Remo. Quindi abbiamo raggiunto tutto quello che serviva per arrivare a un pezzo di questa caratura, diciamo.
1: Certo, ma poi pensando proprio anche al periodo storico, l'estate, no? Quella pelle che appunto tu dici, la pelle che sta di agosto, quelle labbra ancora tiepide, quanti amori nascono magari d'estate? Frutto di una stagione? Ma magari no, ma magari continuano.
2: Penso di sì. L'estate muove tanto, sai, sale sulla pelle, appunto, può essere salsedine come può essere il sentimento che sale. E io l'ho scritto pensando alla mia Puglia, questo testo, però io credo che tutti si possano, ma non dico un minimo, ma in generale ritrovarsi. Perché questo pezzo parla di un amore italiano in un'estate italiana.
1: Ecco, un amore italiano in un'estate italiana. Sei innamorato, cosa posso chiedere?
2: Certo, sì, io sono fidanzato, sono una ragazza.
1: Quindi diciamo, Viviana, mi sa che questa canzone è anche un po' per te, se ci stai ascoltando, chissà.
2: Sì, penso proprio di sì. E poi è stata presente anche mentre stavo registrando da Adriano, quindi...
1: Ma quindi
2: è stato un bel momento.
1: Togliamo una curiosità.

0: ma sei tu con lei?
1: Sì, l'auto l'ho fatta io, sì.
0: No, perché tu pensi che parli di lei, guardo l'immagine e dico, ma mi sa che sono loro due.
1: Bellissimo. Sì, la foto è praticamente fatta da me, sì, siamo noi.
0: Bellissimo, mi piace anche questo voler portare sola, perché poi sei, soprattutto noi della vecchia generazione, viviamo ancora con quella sensazione di osservare le emozioni che ti può dare una canzone, ma anche una copertina, no? E a me ha colpito tantissimo quell'immagine, con voi che camminate, la vostra immagine riflessa, il tramonto, le onde. E quindi mi sono detto, adesso mi parlavi di lei, sta a vedere che allora non sono due persone qualunque, sono loro due, eh? Chissà lei,
1: siamo proprio noi,
0: siete proprio voi, quindi chissà come sarà anche sta contenta lei di essere protagonista della copertina. Oltre
1: sì,
0: che della
1: la copertina ci ha aiutato il suo papà, il programmatore.
0: Tutto in famiglia alla fine, vedi? Ah, in un certo senso lei coinvolti tutti, ecco.
1: Sì, la musica è coinvolgimento, ecco. Sì, è un viaggio.
0: Bravo, mi piace, la musica è un viaggio, ecco. Qual è la meta di questo tuo viaggio musicale? Dove vorresti arrivare in questo percorso?
1: Beh, io vorrei arrivare su palchi importanti, è ovvio che stiamo parlando di Sanremo.
0: Certo.
1: Quindi,
0: chissà, noi facciamo un appello al direttore artistico, al tutto suo entourage, Stefano De Martino, chissà, che magari. Io ci provo sempre, quando qualcuno
1: un
0: mi
1: salutino
0: dice.
1: Stefano,
0: un salutino,
1: sì,
0: mandiamolo, magari qualcuno ci ascolta e fa arrivare questo salutino, quindi direttore artistico del Festival 2027, tutto il tuo entourage. Qui c'è un ragazzo che meriterebbe molto, molto, io l'ho buttata lì, speriamo che qualcuno ci senta, ecco. Quindi mi piace l'idea di questo viaggio di arrivare lì, ma al di là di quel palcoscenico ovviamente ambito, poche storie, perché per carità ci possono essere anche artisti che dicono no, però penso che sia il massimo poter arrivare a quel palcoscenico. Però in realtà nella tua vita di tutti i giorni qual è il tuo palcoscenico più importante?
1: Il mio palcoscenico più importante credo sia la mia famiglia, perché la mia famiglia, la mia ragazza che rientra appunto in questo cerchio. Poi sono cresciuto con dei valori molto umani, io sono una persona molto umile, sincera, che sta sulle sue, quindi sono una persona che non è paradossalmente molto abituato a stare al centro dell'attenzione, quindi è per questo che ho fatto mia la musica, l'ho studiata, l'ho resa personale in modo tale che la gente potesse, oltre che risentire ciò che vuole sentirsi dire nei miei testi, anche quello che voglio dire io,
0: certo.
1: Perché appunto è un viaggio, è modo di divulgare.
0: Assolutamente, ecco, per quanto riguarda invece la musica di oggi, no? Tu sei un ragazzo giovane, quindi hai a che fare, pur essendo cresciuto con tanti artisti come ascolto, dico, in casa, che idea ti sei fatto della musica invece di oggi? Dal tuo punto di vista, appunto, che è giovane.
1: Guarda, la musica di oggi per me non è assolutamente da bocciare, da sminuire, assolutamente no. La musica in ogni suo aspetto è proprio matematicamente, cioè studiato, comprovato che aumenta l'attività cerebrale. Quindi di per sé la musica, ogni tipo, ogni genere, giova sempre al tuo corpo, ti aiuta. È una cosa che ti entra dentro, è una forma d'arte astratta, è solo che è palpabile a pelle, cioè tu la senti proprio, ti fa muovere la mente, ti fa viaggiare, ti fa alzare la pelle d'oca, cioè la musica è questo.
0: Certo, questo è importante perché sai, tanti magari anche colleghi radiofonici che ascolto, perché poi secondo me è giusto anche ascoltare altri colleghi, ognuno poi, per carità, siamo in democrazia, ognuno è giusto che abbia il proprio pensiero, la propria opinione, però io ripeto, poi sono anche reduce da un contest televisivo che andrà in onda su Canale Italia, in cui ho ascoltato tanti cantanti giovani, categoria bambini, categoria emergenti, categoria teenager, categoria poi senior anche. Però rimanendo okay. proprio nell'ambito più giovanile, ci so, noi abbiamo in Italia veramente tanti talenti, ma veramente tanti.
1: Ma tantissimi, Alessandro, io sono d'accordo con te. Cioè io quando mi sentì con Adriano, sì? con Remo, cioè io sono sempre stato chiaro, io ti ho detto sono molto umile, sono molto umano, sì, sono stato cresciuto comunque nella semplicità, però da valori forti e da famiglia forte, e mi hanno insegnato che devi sempre cogliere quello che puoi dalle persone che ti vogliono dare, che ti vogliono aiutare, che vogliono farti crescere lavorativamente come persona. Quindi io penso che grazie a Remo e grazie ad Adriano la musica che sto raggiungendo sia il mio obiettivo più grande, e il messaggio è quello che voglio dare, e penso che con Sale sulla pelle si sia arrivati a un risultato più che

0: c'è già tanto, Alessandra, c'è già tanto. Abbiamo già inediti che appunto sono da portare in quel palco lì, perché comunque l'obiettivo è quello. Cioè, io non penso che, allora, Sanremo è sicuramente il palco più ambito in Italia in assoluto, però non vuol dire che quello sia il traguardo, cioè quello è un punto di svolta. L'obiettivo è arrivare a Sanremo adesso, ma non vuol dire che arrivati lì dopo ci si ferma, ci si siede sugli allori. La musica per me è più che un lavoro, è un tenore di vita, è una passione, cioè la sento, l'ascolto, è qualsiasi genere, cioè è proprio, è più forte di me.
1: Perché fa parte di te, perché non tocca la vita, perché non ne puoi fare a meno. E
0: esatto.
1: Voi siete, è come se tu la musica, forse forte quello che dico, fosse un tutt'uno, no? Non c'è la musica e non c'è Sir Paul, non c'è Paolo. Ci siete voi.
0: No, infatti.
1: Siete voi.
0: Infatti si scinde, secondo me, questo rapporto, perché cioè io con la musica sono proprio quasi un rapporto compulsivo, sai? Anche quando magari sto esagerando, che dico, cavolo, ho ascoltato tantissima roba oggi, oppure, oddio, ho studiato tantissime cose, però mi viene sempre voglia di andare avanti, di scoprire qualcosina in più, qualche chicca che non sapevo, sì. Perché cioè, è tanto della musica di cui si parlerebbe, è davvero tanto, tanto, tanto.
1: Assolutamente sì, assolutamente concordo in quanto tu stai dicendo, e quindi io spero di poter dire, anzi possiamo dire che questo è soltanto l'inizio, ma che ritornerai anche quest'autunno in a tu per tu, comunque ci farei ascoltare quello che di nuovo è nel cassetto.
0: Sì, Ale, perché considera che ho già 3 inediti già registrati prima ancora di Sale sulla pelle, perché io, ok, Sale sulla pelle l'ho registrata con Adriano ed è il primo progetto di tanti con lui e Remo, ma i primi 3 pezzi che ho registrato con Remo io ce li ho lì pronti, cioè noi stiamo pensando a un album, stiamo già preparando 2 inediti per palchi importanti, cioè quindi comunque di roba, di carne al fuoco ce n'è.
1: Direi proprio di sì. Beh, allora assolutamente questo è un a risentirci dopo l'estate con tutto ciò che ci sarà.
0: Sì, assolutamente.
1: Ok, guarda che me lo segno.
0: Certo, pure io.
1: Ascolta, arrivando all'era social, ovviamente 20 anni fa non si sarebbe mai fatto una domanda del genere, oggi si fa.
0: Già.
1: Per poterti seguire sui social come si può fare? E vabbè, ascoltarti,
0: allora,
1: è facile, ma seguire le tue pagine social.
0: Per potermi seguire sulle mie pagine social, allora, su Instagram honestlyserpaul, tutto minuscolo con i trattini bassi tra le parole. E poi su YouTube è uscito tra l'altro il mio primo videoclip di Sale sulla pelle, adesso sono a 20.000 visualizzazioni, quindi comunque cazzo, sto facendo ottimi numeri.
1: Io la dissi.
0: E quindi su YouTube mi trovate con Off Sir Paul, quindi proprio easy. E invece su Spotify Sir Paul e trovate Sale sulla pelle. Ho aggiunto il canvas da pochissimo, perché sono entrato su Spotify for Artist. Sto facendo un sacco di roba, Alessandro, è veramente bello, cioè mi sto divertendo, è un mondo che amo, quindi sono contento.
1: E allora noi non potremo far altro che seguirti, ascoltarti, soprattutto puoi anche aspettare tutto ciò che di nuovo ci sarà, ma adesso devi sapere che in A Tu Per Tu sarai tu, è proprio l'ospite, a lanciare la canzone in promozione, come in questo caso. Quindi lascio e ti ringrazio, in bocca al lupo per gli ultimi esami universitari, ma soprattutto poi buona estate e buon ritorno nella tua meravigliosa Puglia.
0: Grazie Alessandra, grazie.
1: Un salutone anche alla tua dolce metà, visto che è protagonista anche lei, sia di ispirazione per la canzone, ma poi anche nella copertina appunto del film.
0: Assolutamente.
1: E viva, viva l'amore sempre in musica.
0: Bene.
1: A te la
0: Posso
1: parola.
0: Posso lanciare il pezzo, Alessandra?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, questa è Sale sulla pelle, io sono Sir Paul e saluto a tutti. Ciao!

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Felice martedì da Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
11: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
9: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: per 20 anni sto a Prade, non ho parlato di dialetto pradese.
1: E che t'ha detto?
2: E questo gli è l'amore per la mia città.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
5: www.radiomugello.it.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:32.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: FM.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.